0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce, riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile, ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: grandequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

divano distorto e con immenso cordoglio che vi comunico che io sono morto.

me l'ho sognata. Terra, deserto, lampadina bruciata. Andarci a morir con l'animo in pace. E li cuori sotto il sole. Li immaginavo più rotondi. Teche geometriche dell'orgoglio. Ricostruivo sulla testa e nuovi mondi. La mia piccola città nativa.

magri gli zoccoli e medioevo. Nei pomeriggi assolati che percorrevo e ripercorrevo, che i milioni di viaggi mai descrissi, ma sembrava che mi sorvegliasse, sembrava che solo lei mi capisse.

0: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: seconde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.
5: Original damn.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Oggi ci concentriamo su una città che è il vero cuore pulsante del nostro paese, spesso troppo ricordata per pregiudizi, caoticità, ma in realtà è proprio da quelle strade che nasce la musica più bella del nostro paese, essenzialmente.
3: È per questo che abbiamo deciso di mandare il nostro DJ in trasferta in questa città che è una delle capitali musicali. Ed, di che città parliamo?
4: Io a Napoli non ci sono mai stato, tanto meno in moto!
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.

0: E come abbiamo già anticipato,
1: Sì.
0: allora, innanzitutto salutiamoci.
1: Vabbè,
0: Ciao Ale.
1: ciao Fra.
0: Ciao Ed.
2: Miau.
0: Grazie per averci salutato con questo pezzo storico dell'internet.
1: Esatto. E proprio
0: Comunque,
1: parliamo di chi? Di Napoli.
0: parliamo,
1: Perché
0: sì,
1: di
0: sarà
1: Napoli?
0: una puntata incentrata su Napoli, appunto,
1: Esatto.
0: perché Ed, come abbiamo già anticipato, è stato lì da poco,
2: Sono stato
0: no?
2: spedito in
0: Spedito in
2: trasferta.
0: trasferta
2: Ah,
0: dalla radio.
2: esattamente. Ho eseguito
0: Bene.
2: tanti ordini.
1: Esatto,
0: E com'è
1: esatto.
0: andata?
2: È andata molto bene, tra l'altro ricordiamo l'evento, il Fru 2027,
0: Ecco.
2: molto, molto simpatico anche il nome, mancava Ciro, ma
0: Sì.
2: Fru non è mancato, quindi Festival della Radio Universitaria,
1: Nice.
2: tanta roba, molto bello anche il
0: Hai imparato
2: chiostro della
0: tante
2: chiesa dei
0: cose?
2: Santi Marcellino e Festa, abbiamo imparato
0: Ah,
2: un casino di
0: bellissimo.
2: roba perché poi c'è il mondo lì, le radio universitarie sono, in Italia sono tantissime, prese
1: Ah.
2: benissimo, siamo stati un centinaio di ragazzi, delegazione torinese un po' ristretta, eravamo in tre di cui tutti i registi, però... Questo anche come primo anno di partecipazione è buono in realtà, quindi
0: Dai,
1: molto
0: magari
1: bene.
2: Gasa, bella scena.
0: magari per il futuro avremo anche dei consigli da radio di altre università,
1: Esatto,
0: non del
1: esatto.
0: Politecnico di Milano, perché ricordiamo,
1: Esatto, noi siamo
0: comunque.
1: contro. Comunque,
0: Comunque.
1: torniamo a Napoli. E
0: Sì.
1: perché non parlare del maestro,
0: Sì, noi
1: dell'unico,
0: parlando di
1: insomma.
0: musica in Napoli non possiamo non
1: Non farne.
0: citare di Pino Daniele, soprattutto
1: Esatto,
0: con la sua canzone più famosa, più intima,
1: esatto.
0: che è Napoulin.
1: Esatto, diciamo che il panorama musicale partenopeo ha un prima e un dopo di lui, cioè lui proprio segna tutto col suo groove, con questo suo genere che è tutto suo alla fine, che porta in... Insomma, poi sono tanti gli altri artisti che con lui, poi ne parleremo
0: Sì,
1: durante la
0: va
1: puntata,
0: bene, però
1: però
0: lui
1: lui
0: è
1: è...
0: comunque stata la punta di diamante di
1: Sì,
0: questo genere. Sì,
1: incredibile.
0: comunque la canzone Napoulin, appunto, nasce come brano di apertura dell'album di esordio Terra Mia del
1: Sì. In
0: 1977.
1: realtà, però, questa stessa canzone è stata scritta molto prima da un Pino Daniele di soli 18 anni, che tra l'altro scrive questa canzone, queste righe bellissime sulla sua città, tra i banchi di scuola, tra un'ora e un'altra, e la
0: Sì,
1: scrive
0: tra l'altro la scuola è di Via Tribunali, che per
1: sì.
0: chi è stata a Napoli è una via molto centrale.
1: Esatto. E quando la compone, che cosa, cioè, non è che dici strumenti per la quale, voglio dire, si parla di una chitarra scassata di 5.000 lire, di nulla di che. Questo per dimostrare che appunto il genio è principale, cioè non servono strumenti cioè, costosi o chissà che
0: Sì,
1: cosa
0: come ne
1: per
0: abbiamo parlato nelle
1: definire.
0: scorse
1: Sì, la
0: puntate, ci
1: voglia.
0: va anche
1: Il
0: un po'
1: genio.
0: di talento. Comunque la
1: Esatto.
0: canzone nasce come una canzone, no, cioè quando era uscita non era considerata una canzone troppo napoletana perché si discostava un po' dalla melodia napoletana che era nata precedentemente a Pino Daniele.
1: Sì.
0: Infatti, allora, innanzitutto il brano, diamo i meriti, è stato anche curato, orchestrato, perché la parte di chitarra l'ha scritta Pino
1: Sì,
0: Daniele, ma poi la
1: esatto.
0: parte successiva da Antonio Sinagra. E come ho già detto,
1: Sì,
0: questa parte. Ah,
1: diciamo
0: sì,
1: che
0: scusa.
1: cura tanto inserendo parte strumentale, orchestrale, ma anche oboe, mandolino, dà appunto una, come dire, un'impronta quasi orientale alla
0: Sì.
1: canzone. Cioè,
0: Poi
1: molto, molto interessante. Poi di cosa
0: utilizza
1: parla?
0: anche la voce
1: Sì.
0: un po' più femminile
1: Vero.
0: rispetto alle canzoni precedenti, e
1: Esatto.
0: questo
1: Sì,
0: era
1: un tono
0: visto come
1: molto
0: una
1: più
0: novità,
1: acuto.
0: sì, femminile in senso
1: Esatto,
0: acuto, forse non è
1: cioè,
0: corretto, non
1: chiaro,
0: si può più
1: chiaro.
0: dire
1: Non si va più
0: niente.
1: dire niente, basta. No, comunque, di cosa parla però? Parla di
0: Sì.
1: Napoli, è
0: Sì.
1: un inno, diciamo, alla sua città,
0: Sì, con le cose
1: ma
0: positive e
1: ecco,
0: negative, cioè è proprio
1: esatto.
0: un racconto, un dipinto di come vedeva lui la propria città.
1: Esatto, quindi con tutto il positivo e il negativo, perché ci sono proprio tante frasi che tra l'altro sono accostate pure vicino, in cui parla di quanto la ami, di tutte del sole, del mare, ma anche di quanto sia sporca, di quanto sia piena di malavita, ecco, mettiamola
0: Sì.
1: così. Ma comunque direi di
0: Va
1: farla
0: bene.
1: ascoltare
0: Sì.
1: e
0: Vai, Ed.
1: beh, dai.

0: una canzone che comunque ha ancora un forte impatto quando si sente e viene ancora utilizzata adesso da... Vabbè, è stata utilizzata dal film di Paolo Sorrentino, sì. È stata La mano di Dio, candidato anche all'Oscar, miglior film internazionale.
1: Grazie per questi sempre aneddoti. Sì.
0: E per parlare del di calcio cinema. Viene utilizzata anche come inno, diciamo... inno non ufficiale del Napoli dopo le partite.
1: Eccoci qua. No, ma mi piace che comunque Fra porta al programma la rubrica calcio e la cinema. Rubrica cinema.
0: Sì,
1: è veramente interessante questa cosa. Comunque io non mi discosterei troppo perché il prossimo argomento non si allontana per niente, anzi, da Pino Daniele. Sì. Infatti, di che parliamo? Adesso parliamo dei Neapolitan Power.
0: Sì, scusate. Rimaniamo negli anni 70 a Napoli. Sempre.
1: Esatto. Che cosa succede? Chi sono? Non è proprio una... non è una band, diciamo, non è un gruppo fisso, sì. Però ha, diciamo, dei componenti che girano più o meno e sono circa quelli, ecco. Che cosa è successo? È un movimento, è un'onda sismica esplosa a Napoli negli anni 70, un po' come a Seattle per il grunge negli anni 90, diciamo, a Napoli stava succedendo esattamente
0: questa cosa. La Motown di Detroit negli anni 60.
1: Eccoci.
0: Sì, siamo si lì. Forma questo supergruppo, potevamo anche utilizzarla nella puntata dei supergruppi.
1: Esattamente. E questo termine, diciamo, che è stato coniato dal giornalista Renato Marengo e descrive proprio questi ragazzacci che fanno musica e fanno proprio la potenza di Napoli, generano loro la potenza di Napoli.
0: Sì. E oltre a Pino Daniele chi c'era? Introduciamoli un po'.
1: Perché Pino Daniele è colui che praticamente inizializza questo movimento insieme a James Senese.
0: James Senese è mancato qualche mese fa, purtroppo a ottobre.
1: Poco tempo
0: ci
1: fa.
0: Ci dispiace per
1: James. Va bene, James
0: comunque, a ottobre.
1: Rip, assolutamente.
0: Sì, che è stato comunque uno dei volti simbolo di questa ondata.
1: Se non il volto simbolo. Sì. Lui è comunque... James Ennis chi è? Ecco, è un figlio di un soldato, appunto, che ha combattuto, insomma, figlio del dopoguerra, essenzialmente. Sì. Un soldato afroamericano della NATO, che è la madre, chi è una ragazza napoletana. Quindi, insomma, ha nel sangue il ritmo, cioè proprio il funk americano, ma anche, appunto, sangue napoletano, di conseguenza. Sì. Tutta quella passione nella sua musica. E lui chi è?
0: Sì,
1: lui
0: sì.
1: Suona il sax.
0: Quindi lui è saxofonista.
1: Esatto. Un giorno Pino Daniele arriva. Ah, scusate, vi ho spoilerato. Gli arriva una chiamata: ragazzi, io voglio suonare con voi, cioè con appunto James Senese ed altre persone.
0: Sì.
1: Chi era Pino Daniele,
0: ecco.
1: Che chiama James Senese, vuole assolutamente suonare con lui. Ed ecco che appunto si inizializza questo fenomeno.
0: Questa mega band
1: è fighissimo.
0: E poi oltre a James Senese c'era Tullio De Piscopo, che viene considerato da alcuni anche il primo rapper napoletano.
1: Addirittura.
0: Per assurdo, sì. Che come hai già detto te era uno dei fautori del jazz napoletano.
1: Sì, tra l'altro ricordiamolo anche per Andamento Lento, che è appunto una canzone molto importante, molto famosa, eccetera.
0: Sì, poi inoltre c'era Tony Esposito, che è stato ospite, se non sbaglio.
2: L'ho visto.
1: L'ha visto, Ed
0: Hai
1: c'era
0: visto? Come sta? Bene.
1: Come sta? Bene.
2: Più fresco che mai. C'è stato così difficile chiedergli una foto che non l'ho neanche fatto.
0: Ecco.
2: Era sommerso di fan. Sommerso,
0: ecco, vedi com'è ancora importante.
2: Che
1: esatto.
2: Uomo.
1: Ricordo, mi pare che lui fosse sempre un po' la batteria.
0: Lui era il batterista.
2: Ha coniato le percussioni della musica napoletana.
1: Eccoci. Infatti, lui mixa un po' di come dire di funk al ritmo napoletano. Ecco, mettiamola così. E poi chi c'è? Alla fine ci sono anche altri volti.
0: C'erano anche Gio Amoruso e Rino Zurzolo.
1: Sì.
0: Che erano quelli che hanno portato i sintetizzatori in questa corrente musicale.
1: Eccoci.
0: Quindi era proprio un insieme di varie
1: virtuoso di
0: vari generi.
1: Eccoci.
0: Non, per strumenti
1: sì,
0: che
1: vero.
0: Si fondavano.
1: Esatto. Ricordiamo anche Rino Zurzolo al basso. Comunque, comunque io vi direi buon ascolto con Yes I Know My Way di Pino Daniele dell'album Vai Mo del 1981.

0: E questo era Pino Daniele, sì, il grande, e diciamo che abbiamo ascoltato abbastanza di Pino
1: sì,
0: per oggi, dai.
1: Per oggi sì, adesso rimaniamo sulla storia di Napoli prima di arrivare ai giorni nostri e sì, parliamo di un altro esempio.
0: Esatto, quando di un'altra immagine.
1: Anche perché la musica di Napoli a volte viene un po' associata alla musica un po' trash, non
0: esatto,
1: so.
0: Esatto.
1: Vabbè, vedremo, ma perché da dove nasce questa cosa?
0: È proprio da lui, da Nino D'Angelo. Da Nino D'Angelo, nasce proprio da lui,
1: sì,
0: purtroppo.
1: Il caschetto biondo.
0: Esatto, ricordiamo che purtroppo lui è associato spesso, viene accusato addirittura, sì, dai puristi, dalla critica musicale, ad essere associato a quello che poi diventa l'onda trash della musica neomelodica.
1: Sì, quella che adesso si vede su internet.
0: Esatto, quella che adesso pure i catanesi fanno. Anzi,
1: sì,
0: ragazzi,
1: ecco,
0: oggi
1: vedi,
0: la maggior parte dei cantanti neomelodici è catanese, ricordiamo
1: ecco,
0: queste cose.
1: Diamo alla Sicilia quel che è della Sicilia.
0: Ma io mi dissocio da questa cosa. Io mi dissocio. Perché, allora, qual è il punto? Prima degli anni Ottanta, prima di lui, la canzone drammatica napoletana,
1: sì,
0: era quella di Merola, no? Cioè,
1: sì, Mario Merola.
0: Merola,
1: sì,
0: scusatemi.
1: Sì.
0: Con gli accenti non sono molto bravi.
1: Vabbè.
0: Comunque sì, roba teatrale, roba molto triste, orchestrale, ben fatta, ben costruita,
1: sì,
0: ben strutturata. Lui che cosa fa? Diciamo che lui...
1: Sì, lui Nino D'Angelo.
0: Sì, lui Nino
1: D'Angelo.
0: Ecco, ricordiamoci. Siamo
2: un attimo capro espiatorio, il maledetto. Il schifoso puzzone,
1: sì, questa brutta persona,
0: questa no, bruttissima, no, dai,
1: vabbè, che comunque lui cosa decide di fare?
0: Sì,
1: di
0: sì,
1: portare
0: sì,
1: la musica a un livello più popolare,
0: esatto,
1: di
0: esatto, lui la rende, cioè la mette dove? Tra gli adolescenti,
1: sì,
0: la fa un po' più di basso livello, quindi non usa più
1: sì,
0: orchestre,
1: musica
0: usa...
1: più fast food,
0: sì, il fast food della musica,
2: sì,
0: fast
2: sì, che poi voi dite tanto questo, però ricordiamoci che Miles Davis era ossessionato con Nino D'Angelo, cioè
1: ecco,
2: possiamo
1: eccoci,
2: spalare tutto lo schifo che vogliamo,
0: no,
2: ma Miles
0: no,
2: Davis nel momento in cui atterra a Napoli per fare un concerto sale su un taxi, si becca il tassinaro che si sta ascoltando Nino D'Angelo,
0: eccoci qua,
2: ecco, e lì gli chiede ma chi è sto cristiano, chi è sta roba, e il tassinaro si è preso malissimo, l'ha spento subito pensando che gli stesse dando fastidio,
0: no,
2: invece Miles si era preso benissimo, ricordiamo comunque da casa, salutiamo Miles Davis che ci ascolta,
0: ciao,
2: di tutto, ciao Miles,
0: ciao Miles,
2: importantissimo comunque, cioè colonna portante del jazz americano, grandissimo trombettista,
1: sì,
2: eccetera,
0: ecco.
2: Cosa succede? Quindi questo è il prologo, Nino D'Angelo va a Los Angeles per fare poi un'altra produzione, per registrare, e lì in studio incontra Oscar Peterson che è tastierista di Miles Davis, anche un pianista incredibile, che arriva da Nino, gli tira un coppino potentissimo e gli dice tu brutto pezzo schifoso,
0: eccoci,
2: hai preso così tanto bene Miles Davis che non faceva altro che parlare di te tutto il tempo, quindi mi esci dalle orecchie, quindi è vero,
0: vedi,
2: è vero,
1: aveva
0: un
1: anche una
0: musicale,
1: componente artistica importante,
0: sì ma sì, infatti
2: sì,
0: noi non vogliamo spalare, vabbè, cacca.
2: No.
0: su insomma, su
2: questa operazione cacca Sigonella,
1: sì,
0: esatto. Non vogliamo sparare niente, esatto. Però essenzialmente lui è, purtroppo è accostato a questa cioè a questo fenomeno, purtroppo. Però in realtà, cioè, voglio dire,
1: sì, che poi lui negli anni 90 decide di cambiare personaggio, decide di discostarsi da questo,
2: di fare musica bella.
0: Ma più che altro parliamo di che lui, nel senso, lui ha portato molto i sintetizzatori, voglio
1: sì,
0: dire, ha portato l'elettronica,
1: è comunque stata
0: quasi
1: un'innovazione per la musica italiana.
0: Vabbè, lui se la ride,
1: sì,
0: Ed se la ride dalla,
1: sì,
0: da lì. Però,
1: comunque
0: però,
1: lui
0: vabbè,
1: è stato associato a diverse canzoni che sono andate,
0: sì,
1: su internet. La più famosa che non si può non citare, a
0: no,
1: me mi piace la Nutella del piccolo Lucio. Non
0: è
1: so
0: vero,
1: se sei presente di cosa sto parlando.
0: Sì, ma guarda, non posso non averlo presente. Cioè, alle medie,
1: sì, che tutte le persone della nostra generazione hanno sentito, ma magari qualcuno più grande no. Quindi la facciamo sentire ora.
2: Siete
0: sì,
2: cattivi, ragazzi. Dobbiamo proprio torturare così sti poveri
1: dai,
2: quattro ascoltatori. Miles Davis, dobbiamo fargli sentire il piccolo Lucio.
1: Dai,
0: dai,
1: metti
0: Lucio.
1: Metti piccolo Lucio.
2: Va bene, Lucio sia.

0: Pan.
1: Comunque dobbiamo ringraziare Tony Esposito per queste meravigliose percussioni, erano
0: sì,
1: si sente
0: Tony.
1: Proprio la sua legacy.
0: Grazie.
2: È rimasta.
0: È lui. È rimasto.
2: Va bene, comunque
0: rimaniamo sempre a Napoli perché siamo
2: oggi
0: qui.
2: Oggi
0: siamo a Napoli.
2: Sì, però parliamo anche di drama, perché giustamente
0: noi
2: puntate scorse abbiamo visto come ci piace parlare un po' di spettegolezze.
0: Sì. Spettegolezze, di spezzatino e spettegolezze.
1: Ecco. Spettegolezze.
0: Esatto.
2: E come cosa possiamo dire se non citare la storia d'amore che è uscita da Napoli, ha preso le classifiche di tutta Italia inizio anno 2000. Stiamo parlando di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.
0: Eccoci. E infatti noi rimaniamo nel trash dopo Capanna.
2: Comunque loro hanno ovviamente stravolto le classifiche. Piacciono un sacco di persone, quindi...
0: Però parliamo un attimo di Gigi. Cioè proprio una frasina, una cosa. Perché comunque lui possiamo dire tutto di lui. Cioè i critici possono vabbè, possono dire qualsiasi cosa. Però comunque lui è il volto di Napoli dei 2000,
2: ecco, 30 anni probabilmente.
0: Sì, essenzialmente lui ha portato fuori dalla sua regione alla fine quello che è il neomedotico, grazie a lui
2: napoletano
0: oggi,
2: la musica. E anche per questo che poi l'ultimo Sanremo lo va a vincere Salda Vinci, che fa più o meno quelle canzoni lì. Canzoni un po', con tutto rispetto, da matrimoni.
0: Ecco, è vero. Io per te, no, io per te, tu per me, però vabbè, Giuliano,
2: dopo,
0: quello,
2: però,
0: sorry,
2: vabbè.
0: Sorry. Però vabbè, comunque essenzialmente lui porta il suo, come dire, il suo talento, diciamo, riesce a portare la musica napoletana fuori dalla sua regione, ma anche mixarla con la musica italiana. Infatti lui, allora, ricordiamo che lui comunque si è tipo diplomato al conservatorio in pianoforte, quindi dico, la tecnicità c'è, non è il primo stupido preso per strada. E però poi anche nel 2000 a Sanremo viene riconosciuto in tutta Italia grazie appunto alla sua canzone, non ricordo adesso la canzone, come si chiamava? Ecco, Non dirgli mai.
2: Non dirgli mai, forse era del 97. Sì. Intorno agli anni 2000.
0: Sì, insomma.
2: Ed è proprio in questo contesto in cui lui è una mega star italiana ormai.
0: Esatto.
2: Dove avviene l'incontro con questa ragazza di Sora, perché all'epoca era una ragazza, perché lei
0: aveva 15
2: anni nel 2002 quando scrissero la loro
0: Polizia.
2: Canzone più famosa,
0: Polizia.
2: Un nuovo bacio, nell'album Uno come te.
0: E infatti proprio di questa canzone che vi faremo ascoltare dopo, però parliamo un attimo del
2: drama. Perché è diventata famosa questa cosa? Perché loro, dopo aver collaborato per questa canzone, ha iniziato a diventare sempre più amici, fino a che poi nel 2006, dopo che lui si era separato dalla sua prima moglie, sono diventati una coppia di fatto.
0: Sì.
2: Hanno avuto una storia d'amore che è finita qualche anno fa, però è durata tantissimi anni.
0: Il Fra comunque ha aspettato che facesse 18 anni.
2: Sì, comunque ha aspettato perché nel 2006 lei era maggiorenne, però avevano quasi 20 anni di differenza, quindi questa cosa ha creato molto scalpore.
0: Comunque greve, molto molto dramatic, mettiamola così.
2: Tant'è che poi lei, povera, una ragazza che si trova buttata nel mondo di questi giornali, però ha dovuto, quando è stata premiata all'Ariston, ha detto in pubblico che amava Gigi D'Alessio e questi, non come fan, perché l'amava letteralmente. E l'hanno pure criticata per questo. Lei voleva solo far vedere che la loro storia non era una storia di comodo, ma
0: la sua vittoria a lui, dicendo Gigi ti amo, la prima volta che lo dico in televisione, insomma lì fischi.
2: Tu sei brutto, tu fai una dedica d'amore,
0: ma poi a 20 anni,
2: le ragazze non possono stare lì a cantare sempre queste cose qua.
0: Solo
2: Gigi può cantare.
1: Hai postato cringe.
2: Sì.
1: Proprio così.
2: Se ci fosse stato internet sarebbe andata così.
0: Esattamente. Va bene, dai.
2: Sentiamo Il frutto del loro amore. Quando non erano ancora fidanzati, però.
0: Ecco.

0: eccoci ritornati sì, qua.
1: Le domeniche d'agosto.
0: Le domeniche d'agosto.
1: Quanta tra l'altro, neve che cadrà.
0: Ma è luglio. Vabbè, ecco. Comunque andiamo avanti sì. E parliamo di un altro genere, perché Napoli sì. Non c'è solo un neomelodico, voglio dire.
1: Sì, sì, Napoli è anche una delle città principali per quanto riguarda il rap italiano. Sì,
0: è vero.
1: Insomma, Milano, diciamo, sono i due poli principali sì. Dove si sono sviluppati.
0: Napoli e Milano.
1: Sì, che come ho detto prima, vabbè, la nascita forse viene, cioè il fautore di questa nascita di questo genere viene considerato Tullio d'Episcopo, però
0: vabbè.
1: In realtà proprio i primi più famosi sono stati i sì. 99 Posse, che sono
0: sì, quelli più ufficiali, ecco,
1: sì, sì, sì, con la loro
0: rapper.
1: Canzone Curre Curre Waiò del 1993, che è stata
0: esatto.
1: Tra l'altro anche colonna sonora di un film di Salvatores, Sud si chiama il film.
0: Ok, interesting.
1: Comunque loro erano parte, come abbiamo affrontato nella puntata sul rap,
0: sì.
1: Erano ancora parte di quel rap che si sviluppava nei centri sociali,
0: ecco,
1: quindi un rap più politico.
0: Sì,
1: più...
0: che vuole, come dire, che vuole parlare del lato negativo
1: sì.
0: di quella città o di, insomma, della società, ecco.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro è interessante parlare anche del fatto che il napoletano ci sta molto bene nel rap,
1: eh sì, un po' come l'inglese, sì, perché
0: ecco.
1: Hanno diversi tagli nelle parole
0: sì,
1: e quindi
0: esatto.
1: Riescono a fare dei collegamenti metrici importanti, anche
0: sì.
1: Belli da sentire.
0: Sì, dei suoni un po' più spigolosi,
1: sì.
0: Un po' cioè,
1: sì.
0: Meno completi, di conseguenza, cioè, insomma, si incastrano meglio in questo genere, mettiamola così, ecco.
1: Sì, sì, è forse anche per questo che si è sviluppato lì, perché nonostante comunque i grandi produttori fossero più al nord,
0: sì.
1: Hanno riuscito comunque a formare questa legacy, diciamo,
0: ecco.
1: Del rap.
0: Andiamo
1: comunque
0: avanti,
1: poi andando avanti 2000, negli
0: ecco.
1: Anni 2000 escono sicuramente famosissimi i Kosang, che
0: sì,
1: poi si sono riuniti ultimamente, hanno fatto
0: esatto.
1: Un album, però che sono Luke Ento.
0: Ecco.
1: Luke che è andato a Sanremo da poco, prima
0: sì,
1: di diventare un cantante melodico, pure lui era un rapper,
0: ecco.
1: E parlavano però di strada, si erano spostati dal, diciamo, dal politico a più il gangsta rap. Infatti a volte sono stati pure accusati di essere a contatto con, diciamo, la malavita napoletana, che purtroppo poi si insinua dove ci sono dei soldi. Sì, tant'è che poi fanno questo album Chi muore per me, che diventa un culto e viene anche utilizzato come base nelle puntate della serie del Gomorra, la serie
0: sì,
1: tratta dal libro
0: di Saviano.
1: Sì.
0: Bene, quindi, interessante. E comunque sì.
1: Sì,
0: diciamo che questo fenomeno scoppia,
1: sì.
0: Ma è super interessante perché tutti i rapper italiani, appunto quelli più del nord,
1: sì.
0: Marrakesh, ma quello più di Roma.
1: Sì, sì, sì.
0: Sì, però insomma ci sono Ghe Pequeño, Jack La Furia, diciamo, ne rimangono folgorati, cioè ne rimangono molto.
1: Sì, si fanno diverse collaborazioni,
0: sì, esatto.
1: Con sia Luke che Ento. E poi comunque appunto arriva non al massimo successo, perché è arrivato negli ultimi anni, però
0: sì.
1: Ha un grande successo negli anni 10 con Clemente, che viene preso sotto l'ala di Fabri Fibra,
0: ecco.
1: fanno diversi album assieme, lì Rapstar,
0: sì.
1: e Rocco Hunt che
0: grande.
1: A Sanremo da giovanissimo trionfa in Nuove Promesse con New York Non Buon, che...
0: Sì, diciamo che lui è proprio quello che inizia,
1: sì.
0: che porta il rap napoletano e quindi la
1: sì.
0: Lingua napoletana, il dialetto a Sanremo,
1: sì.
0: in queste situazioni un attimo più, come dire, nazionali, prima
1: sì,
0: non
1: sì.
0: C'era molto dialetto, ecco, e quindi adesso
1: sì,
0: credo,
1: e poi parlando di Sanremo non si può non citare che oggi c'è Emanuele Palumbo in arte Joliet,
0: ecco.
1: Che tra l'altro Joliet, per chi non lo sapesse, sarebbe il secondino in dialetto napoletano, più o meno dovrebbe essere questo,
0: e che è molto interessante,
1: sì.
0: Perché lui viene dal comune di Secondigliano,
1: sì, sì,
0: e quindi fa questo gioco di parole con, cioè
1: sì,
0: Joliet vuol dire, che vuol dire
1: secondino, quindi la guardia carceraria, diciamo un quartiere molto legato,
0: ecco.
1: Comunque lui mentre lavorava in una fabbrica di lampadari, mi sembra,
0: okay.
1: Inizia a scrivere canzoni e prende un successo, adesso ultimamente

0: questa che cos'era?
1: Era I per me, tu per te, dell'album Dio lo sa di Joliet, che è la canzone che ha avuto un sacco di successo a Sanremo.
0: È arrivata seconda, mi pare, se non
1: mi
0: erro.
1: Mi sembra di sì, io in verità non seguo molto Sanremo.
0: No, però è arrivata tipo quasi in cima, è assurdo, sì, sì. Incredibile. E
1: va
0: poi
1: bene.
0: Ha portato a Salda Vinci a vincere.
1: E poi è tutto, tutto questo è servito per arrivare a Salda Vinci quest'anno,
0: esatto.
1: Che non ascolteremo.
0: Non ascolteremo,
1: però rimaniamo sulle canzoni dei giorni nostri.
0: Sì.
1: Cambiamo genere. Parliamo dei Nugenea.
0: Esatto, non Nugenea come pensavo, Nugenea, okay. Ragazzi,
2: l'abbiamo pensato tutti, in una fase dell'adolescenza ci passa.
0: Ma in realtà c'è un motivo per cui l'abbiamo pensato, perché il nome in realtà prima era Nugenea. Quindi magari per questo è rimasto
2: quella gidura, sì.
0: Esatto, adesso ne parliamo. Chi sono intanto i Nugenea? Massimo Di Lena e Lucio Aquilina,
1: sì.
0: Che sono dei DJ essenzialmente, insomma sono produttori affermati cosa fanno? Fanno tech house più che altro, musica techno, minimal techno, eccetera eccetera, e quindi per migliorare, per diventare dei grandi, che cosa fanno? Come tutti volano a Berlino, nella fredda Berlino.
1: Sì, loro diciamo si separano dalla scena napoletana per andare a imparare più cose sulla musica, le tecniche, giusto? Infatti adesso non è proprio... Cioè quella che fanno adesso non è tech house, sono molto più evoluti.
0: Sai perché? Perché è proprio quasi in modo parallelo, più si allontanavano da Napoli, più il loro cuore ritornava a Napoli.
1: Come la nostalgia.
0: Quindi, sì, è proprio un paradosso per la nostalgia, un po' come tutti noi che voliamo via dalla patria. Vabbè, comunque, essenzialmente quindi riscoprono, sono andati a

0: cercare la techno riscoprono piuttosto i vinili funk, sì, disco, fusion napoletani degli anni 70 e 80, e quindi vanno, insomma, ritornano con un bagaglio culturale totalmente diverso da, sì, quello che si aspettavano. Incredibile.
1: Si pensavano di tornare in mega DJ techno, ritornano
0: al K, che
1: jazz funk.
0: E invece no, invece fanno funk, assurdo, incredibile. E quindi nel 2018 esce il loro capolavoro Nuova Napoli, e da lì cambiano per sempre la scena clubbing italiana, e c'è il nostro DJ che da lì annuisce, sì, con piacere, perché lui lo ama, cioè lui li ama.
1: È uno dei suoi generi.
2: È il nu jazz.
0: Ecco. I Daft Punk del jazz,
2: sì,
0: non lo so.
2: Letteralmente.
1: I Daft Punk di Mare Chiaro.
2: Si sentono tantissimo.
0: Incredibili.
2: Cioè, anche la title track di Bar Mediterraneo, che poi è il loro secondo album, è letteralmente Something About Us, quindi.
0: Meraviglia, sì, esatto.
2: Si sente. Poi hanno delle collaborazioni incredibili, sì, con artisti di calibro enorme. Cioè abbiamo Marco Castello,
0: ecco,
2: sempre Bar Mediterraneo, che poi forse è il loro album più famoso del 2022.
1: Mm. Sì, sì, se no anche, sì, quest'anno è uscito l'album, sbaglio,
0: sì, sì, nuovo,
1: avuto molto successo,
0: People of the Moon, a maggio del 2020, cioè di quest'anno, giustamente,
2: molto bello anche, sì, quello, sì, disco dell'estate,
1: sì. E quali sono le tue canzoni preferite dei Nugenea?
2: Ce ne sono tantissime, già anche solamente per le collaborazioni, già solamente Tieni a te, che ha Fabiana Martone come voce, che lei è cantato anche con l'Imperatrice, di cui ne abbiamo parlato,
0: l'Imperatrice,
2: Rosa Marie Lou, poi Pulsar, che è l'ultimo album che hanno fatto, cioè
0: mannaggia,
1: sì, potevamo utilizzarli nel, non mi ricordo, li abbiamo fatti sentire nella puntata dei Daft Punk?
0: No,
1: avremmo potuto,
2: Crisalini, sembra.
0: Comunque, però, inoltre, un'altra cosa molto interessante che hanno fatto loro,
1: sì,
0: Massimo e Lucio, questi due, insomma, sono diventati dei veri archeologi, perché hanno creato il progetto Napoli Nascosta,
1: sì,
0: cioè, incredibile. Sono andati a cercare, sono andati alle porte di vecchi musicisti della scena di Napoli degli anni 70, 80, quindi più funk, e sono andati a prenderli, e quindi hanno creato questo progetto per portare in vita coloro che erano rimasti un po' più,
1: sì,
0: nell'ombra, ecco,
1: un po' più nascosti.
0: Super interessante. Ma direi che andiamo a ascoltare la canzone che ci ha appena consigliato.
1: Vai, Tieni a te, Nugenea.

0: E insomma, molto funk, molto figo.
1: Sì,
0: devo
1: sì,
0: dire.
1: Diciamo si sente anche un diciamo un'ispirazione da altre culture, altri generi, anche perché la loro tecnica è particolare, no? Dicevi
0: sì.
1: Prima.
0: Sì, sì, sì, no, la tecnica è veramente fighissima. Beh, a parte ovviamente il groove e quindi la batteria e questi, insomma, questi ritmi incredibili, c'è anche tanta roba da dire riguardo proprio la produzione. Intanto è fighissimo, sì, perché al posto di produrre così al computer, loro hanno cioè fanno così, decidono di gemmare per sì, ore, così, insomma, in modo alla lunga. Ecco, e poi che cosa fanno? Piuttosto si campionano se stessi e rimettono le canzoni. Quindi già suoni più naturali, suoni più fighi, molto, cioè tagliano il loop migliore essenzialmente e lo utilizzano per fare le canzoni. Quindi super interessante. Sì, sì, sì. E poi un'altra
1: sì,
0: cosa...
1: Sì, rimane un po' musica da club.
0: Sì, molto anni 80, club sì, italiano anni 80, molto interessante. E poi anche il fatto che hanno abbandonato quelli che sono i software, insomma, per, sì, per tornare, insomma, ai sintetizzatori analogici, quelli più storici. Sì, tra sì, l'altro le abbiamo sentiti anche durante la canzone poco fa, ad esempio il Roland Juno 60 per i pad spaziali, appunto questi suoni molto spaziali, quasi sì, nostalgici, ah, o beh, i Mini Moog, il Fender Rhodes, insomma molto figo, molto analogico, molto sì, poco sì, moderno,
1: diciamo
0: interessante,
1: un passo indietro rispetto al futurismo di alcune
0: esatto,
1: tecniche,
0: esatto,
1: canzoni.
0: E questo è, questi erano i Nugenea, molto Nugenea, interessanti, non Nugenea, ecco.
2: Mi hai evocato.
1: Ti ho evocato. Mi hai chiamato. Tu come stai? Ti sta piacendo?
0: Boh,
1: sta piacendo?
0: Sì.
2: Sto morendo.
0: È morto.
2: Sto morendo. La sessione a volte fa molto male alle persone.
0: È morto.
2: Ma su
1: a
2: Napoli,
1: volte fa molto male e altre volte... pure.
2: Vabbè, se fa male vuol dire che farà bene.
0: Dici
2: allora, più. Ho una domandina per voi.
0: Oh, ok.
2: Voglio fare un gioco.
0: Oddio.
2: Un gioco molto diverso dai soliti.
1: Sì.
2: Adesso a me stanno continuando a uscire su Instagram, quindi ormai sono preso da sta roba. È presente quelli che chiamano tipo gli specialisti, poi gli fanno fare il rating da 1 a 10, tipo la
1: sì,
2: top 10,
1: sì,
2: dicendo la... progressivamente i nomi.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi blind top 10.
1: Sì.
0: Oddio,
1: blind ranking. Okay.
0: Sì.
2: La facciamo adesso con i migliori 10 napoletani.
1: Ok, allora, per chi non sapesse,
2: Napoli
1: ci dà dei nomi e noi
0: esatto,
1: non sapendo i diciamo nomi successivi
0: esatto,
1: dobbiamo metterli in una classifica da 1 a 10
0: sperando che poi la classifica
1: okay,
0: sia
2: esatto,
0: carina.
1: Dai,
2: veloci. Allora, il piccolo Lucio,
1: mica qua alto,
0: ma io quasi 1 2, cioè
1: no è non così alto. Dai, diciamoci anche un po' di spazio.
0: Va
1: per
0: bene, 4
1: di errore. Dai, siccome 4 ci
2: quarto
1: sta.
2: Posto Massimo Troisi,
1: qua forse 1 2 potrebbe starci.
0: Lucio, no, vabbè, dai.
1: Siccome due. Sai, non vogliamo
2: okay,
1: esce, perché
2: il fratello di Massimo Troisi.
0: 9. Cazzo, lo conosce.
1: Potrebbe, sì, penso okay, vada bene. No.
2: Edoardo De Filippo.
1: Se abbiamo messo Lucio 4, mettiamo De Filippo sotto, cioè penso che ci maledicono da Napoli tutte
0: okay,
1: le persone.
0: Okay. Fai tu, io ho paura di fare.
1: No, per me, siccome potrebbe anche starci primo, un omaggio alla cultura
0: sì,
1: del teatro. Beh, comunque
0: Madonna,
1: dicono sia il più grande comico della storia italiana,
0: sì,
1: non solo napoletana.
0: Ma
1: Edoardo
0: non
1: Filippo.
0: Non tre.
1: Va bene, tre.
0: Dai. Tre.
2: Va bene.
0: Dai,
2: poi abbiamo Antonio De Curtis, detto Totò, il principe della risata.
0: Totò.
1: Uno,
0: cavolo, eccoci.
1: Dai, Totò che rappresenta proprio Napoli.
0: Ecco.
2: Cavoli, mi avete già preso i top posti, brutto.
1: Sì, è vero, abbiamo preso 100 di
0: cavoletti.
2: Il prossimo sarebbe stato Padre Gabrielli, il prete camorrista, agente di Marino Giusti in Boris,
0: cavolo,
2: lo sceneggiato di Fox.
1: Ma tutti uno,
0: sì,
1: questo
0: tutti
1: non
0: uno
1: funziona.
0: La mia lista.
1: Dobbiamo
0: finita,
1: metterlo 5,
0: facciamo
1: quindi.
0: 5, dai.
1: Sotto Lucio.
0: Sotto Lucio.
2: Pulcinella.
0: No,
1: Pulcinella è tutto stesso favore.
0: Sei.
1: Ormai
0: sei.
1: Ci siamo rovinati la.
0: Sì, questo
1: noi abbiamo spiegato il gioco che non sappiamo fare.
0: Esatto, ragazzi. Così
2: Rita De Crescenzo.
0: No, questo era uno. O Bacin, o Culetto.
1: Io un attimo di
0: confusione. La regina di Roccaraso.
1: Ah,
0: è la regina di Roccaraso.
1: Già non me lo ricordavo.
0: Ma come?
1: Vabbè, però
0: l'hai scordato la regina di Roccaraso. Vabbè.
1: Me la sono per. Quindi
0: comunque,
1: dobbiamo. Forse potremmo mettere al posto 7. Di piccolo Lucio e Lucio 7, dai.
2: È
1: perché
2: facile,
1: Lucio alla fine
2: sì,
1: ha fatto
0: va
1: quella
0: bene,
1: canzone.
0: Dai, 4, 7, sì, va dai, bene. Roccaraso okay, 7, 4.
2: Poi abbiamo Gennaro San Giuliano.
1: Damn. Il graffio.
0: Cavoletti. Cavoletti. Di Bruce. 8.
1: Vabbè, per simpatia anche 10.
0: Ah, ok. Okay. Ma non c'è già il decimo? Ah, no, non c'è, no, il, non decimo, c'è il decimo. Ok.
1: Vabbè, per simpatia personale, poi non so.
0: Va bene, io sono a posto.
2: È un uomo che sbocciava. Allora. Va bene. E per concludere abbiamo il nonno materno di Massimo Troisi.
0: Ok, ci sta, l'ottavo posto mi va bene.
1: Che dovrebbe essere uno, perché si è fatto, cioè comunque fatto da lui Troisi, deriva Massimo Troisi, veramente Max Napolitano.
0: L'uovo,
1: no,
0: la
1: vabbè,
0: gallina.
1: Dai, 8 ci sta,
0: gallina.
1: Dai, vabbè. Quindi in basso San Giuliano, sì. Fratello di Troisi, nonno di Troisi.
0: Al nono posto il nonno di Troisi,
1: sì,
0: però
1: poi
0: al secondo...
1: piccolo Lucio, poi...
0: No, Roccara... Rita Decrescenza.
1: Scambiato, no?
0: Al quarto posto.
2: Rita Decrescenza.
0: Rita Decrescenza, regina di Roccara, al quarto posto, va bene, comunque.
1: Va bene. Va bene, parlando di Napoli di oggi, qualche canzone consigliare un po' meno conosciuta,
2: sì,
1: ce l'hai?
2: Ci siamo totalmente.
1: Faccela sentire.
2: Andiamo nel mondo di Dario Bassolino.
1: Il sindaco.
2: Il sindaco, no, del new funk, del new jazz. Sì, sì. Questo è Città Futura, bellissimo. EP del 2024 e la canzone è E Parole, che io piangerò, quindi ve la lascio.
1: Vai, faccio sentire.
0: Poi.

0: Ed eccoci qua, giunti alla fine.
1: Alla fine di questa, diciamo,
0: questo viaggio
1: partenopea.
0: Ecco, questo viaggio tra le strade di Napoli, sì. Bene.
1: Oggi non parleremo di album e concerti in uscita. Vogliamo solo ricordare che questo è il weekend del K Future Festival.
0: Sì,
1: l'evento più importante per la musica
0: techno.
1: Di Torino.
0: Tecno,
1: bellissimo,
0: ragazzi,
1: biglietti costano molto ed è durante la sessione. Nonostante ciò,
0: vabbè, l'anno prossimo
1: vedremo se andiamo.
0: Vediamo
1: magari
0: l'anno prossimo.
1: Riusciremo ad andare
0: ogni
1: finalmente.
0: Anno è così, ogni anno lo dico,
1: sì.
0: Vabbè. Comunque,
1: io l'anno scorso sono andato e infatti un esame, vabbè, lasciamo stare. Abbiamo parlato troppo. Comunque,
0: Ti vogliamo
1: ricordiamo
0: bene,
1: dove ci possiamo sentire.
0: Sì,
1: su
0: sì,
1: Radio Onde Quadre, cioè su ondequadre.polito.it il sabato alle 2 e in replica alle 20.
0: Sempre lo stesso giorno, alle 4 la puntata viene pubblicata su Spotify. Ricordiamo, non ci sono le canzoni, ma la playlist è a parte.
1: Sì.
0: E infine ricordiamo che potete seguirci su Instagram nella pagina polito_ondequadre per i nuovi aggiornamenti, eccetera. E questo è quanto, ragazzi.
1: Questo è quanto. Salutiamoci.
0: Buona
2: ondequadre.polito.it.

Ci sono quattro tipi di brutte persone, tra di loro cresco io. Perché di notte mi trascino e non ricordo dove è stata casa mia.

0: say.
1: La vita scorre senza sosta, come un treno senza freni, a vagoni con le sbarre, alcuni vuoti ed altri pieni. C'è chi viaggia in prima classe, con finestre illuminate, e c'è chi ha niente nelle tasche.

corre e va veloce, ma il sentiero si assottiglia come un fiume senza foce, attraversa ogni

vuote, perse fra i banchi di scuola. Stai lì ad abbracciare quei silenzi sconosciuti per la tua prima volta.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

Viviamo in un mondo di peccatori, viviamo in un mondo di tentazioni, fratelli, sorelle, salvate la vostra anima. Chi di voi oggi non ha peccato almeno con il pensiero, almeno una volta? Vedi? Ci sono più anime pulite qui che in tutto il...

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici su Suoni all'Alba. Giulio Berghella vi dà il benvenuto in questa nuova puntata del programma che ogni settimana accende i riflettori sulla musica, sulle nuove produzioni discografiche e sulle storie che prendono vita attraverso le canzoni. Anche oggi avremo il piacere di incontrare artisti provenienti da mondi diversi, accomunati però dalla stessa passione: raccontare emozioni, esperienze e visioni del presente attraverso la musica. Interviste, curiosità e nuovi brani da ascoltare. Scopriremo percorsi artistici che meritano attenzione. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare in questo nuovo viaggio tra note, parole e emozioni. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, dove il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suono all'Alba, ci siamo, apriamo questa puntata con una canzone che parla di uno dei sentimenti più profondi e autentici, la scelta di restare accanto a qualcuno giorno dopo giorno. Il nostro primo ospite è Roberto Tropea, cantautore calabrese cresciuto a Milano, che presenta Per Sempre Noi, una ballad pop intensa e luminosa dedicata a un amore maturo, costruito sulla presenza, sulla fiducia e sulla condivisione della fragilità. Un brano che racconta il significato di un per sempre concreto, fatto di piccoli gesti quotidiani e della volontà di affrontare insieme le sfide del tempo. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi Roberto Tropea. Ciao Roberto, benvenuto.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, buonasera. Ciao. Roberto, allora, il titolo di questa canzone, l'abbiamo detto, è Per Sempre Noi, che racconta questo amore, un amore molto lontano da quelli che sono gli stereotipi romantici, no? Ecco, raccontaci un po' com'è nata l'idea di scrivere questa canzone.
1: Questa canzone è nata da mia nipote, che è rimasta insieme al suo compagno 22 anni. Per una serie di problemi non si sono potuti sposare prima, e a 22 anni si sono sposati e mi ha detto: zio, scrivimi qualcosa di carino. Io ho chiesto loro esattamente quali erano le problematiche e lui fa: siamo insieme da 22 anni, frequentiamo più o meno gli stessi posti, poi io, siccome lavoro diversamente da lei, nel senso che lei è setista e quindi si alza dopo, io gli do un bacio, me ne vado, e poi lei ha sempre paura di tutto, e quindi da lì, da questi quattro pezzi, sono riuscito a comporre questo brano da paura e panico, perché a sentirlo proprio spiega un amore vero, certo, che ti sta sempre vicino e che non ti abbandona mai, neanche nei momenti più difficili.
0: Sì, in effetti la canzone parla di presenza piuttosto di promesse, no? Pensi che oggi sia difficile trovare delle relazioni costruite proprio sulla continuità, no? Sull'impegno reciproco? C'è questa difficoltà nel mondo di oggi?
1: Sì, c'è veramente una grande difficoltà. Io, per esempio, quando arrivo a 10 anni, di solito le cose mie si disfano, tranne ultimamente con la ragazza che sto adesso, che con lei siamo riusciti ad arrivare a 10 anni, siamo ancora insieme e qui ho detto: qui ti scriverò un brano anche per te a questo punto.
0: Certo, è una ispirazione.
1: Anche se non sono 22 come loro, però va bene.
0: Certo. Ecco, dal punto di vista musicale, dal punto di vista del sound, hai scelto una ballad pop che sicuramente è molto delicata. Che lavoro c'è stato?
1: Avrei preferito fargli una canzone rock, sempre con magari le stesse parole, in versione rock, perché per me il rock è la mia vita, diciamo. Mentre a lei, mia nipotina, il rock non piaceva, e quindi ho dovuto mettermi a fare una cosa un po' più soft rispetto a quello che normalmente è, come per esempio se andiamo a vedere Volo Libero oppure Vittime della Strada, che sta uscendo adesso il 26, sì, sono completamente rock, sono due canzoni che vanno su, certo non è hard rock, però è emotivo rock.
0: La tua storia artistica nasce dalla scrittura di poesie, scrivevi poesie insieme a tua sorella, ecco, continui a farlo?
1: Le mie sorelline, io ho altre due sorelline che giocavamo, nel senso, a scrivere, e poi alla fine le mie erano più belle, poi loro mi offendevano dicendomi che non si è proprio uomini quelli che scrivono le poesie, poi in realtà tutti i grandi della storia erano tutti poeti maschili, poi vabbè.
0: Ecco, però poi c'è anche la musica, no? La musica per te è una passione, insomma, c'è stato magari anche un momento in cui qualcuno ci si ferma anche per un momento, ma poi si ritorna. Ecco, cosa ti spinge a scrivere canzoni?
1: A me mi spinge a scrivere canzoni da sempre. Io, per esempio, ho una quarantina di basi di canzoni che addirittura non ricordo neanche più l'armonia di queste canzoni, sono scritte, sì, perché le ho scritte nell'arco del tempo fino a oggi, però diciamo qualcosa come armonia non me la ricordo proprio. Ma quello è il meno dei mali, anche perché ormai con la casa discografica dove mi sono aggregato per iniziare a mandare in giro i miei pezzi, loro sono molto propensi ad aiutarmi, infatti ho una vocal coach che mi aiuta, anche perché io sono un autodidatta, nel senso, certo, a me piace scrivere. Infatti quando mi hanno detto: ma tu esattamente dalla musica cosa vuoi? io ho detto: hai presente Battisti? E loro: Battisti però è un personaggio, cioè non è una voce facile. Ho detto: certo. Battisti non c'entra nulla, a me interessa fare Mogol, gli ho detto.

0: No, perché ho sempre trovato persone che alla fine volevano solo tanti soldi, ma non ti portavano mai da nessuna parte, quindi alla fine ho dovuto lasciare sempre e continuare a lavorare, perché era l'unica cosa che mi continuava e mi permetteva di vivere, perché certo, senza lavoro non puoi fare nulla.
1: Certo, è un mondo difficile, è un mondo difficile sicuramente.
0: Sì, persone giuste, e allora la cosa cambia, capito?
1: Certo, certo. Ecco, visto che ti piace scrivere, le tue canzoni si sente, sembrano nascere da esperienze vissute. Sì. Ti piace scrivere quello che vedi, la realtà, non ti piace molto sceneggiare, insomma, no?
0: No, mi piace di più quello che hai vissuto, perché quello che hai vissuto, almeno io ho visto che quello che ho vissuto io, bene o male, l'hanno vissuto più o meno tutti. E quindi tu, diciamo che la maggior parte delle persone, il 90% delle persone, si ritrova dentro le mie canzoni. Difatti, quando avevo scritto Volo Libero,
1: sì,
0: con chiunque parlavo mi fa: sai che mi sembra una storia vissuta da me questa, perché è uguale identica, c'è, cioè, gli stessi particolari, le stesse cose. Io ho detto: ma sinceramente è una cosa che ho vissuto io. Però piano piano ho cominciato a capire che il mio vissuto è più o meno come quello di tutti gli altri, quindi chi in un modo, chi in un altro, però siamo più o meno tutti uguali.
1: Certo.
0: Non è che cambiamo, siamo sempre sulla stessa terra, fatta delle stesse cose, fatti come la terra, quindi più o meno.
1: Certo, certo, assolutamente sì. Poi la musica, le canzoni hanno questa missione, no? Quella di coinvolgere e condividere con gli altri, sicuramente sì.
0: Sì, soprattutto questo, sì.
1: Ecco, tu hai anche un'esperienza come DJ a Milano, no?
0: Sì, io ho lavorato 5 anni giù al Basset Town, Gianni, proprietario. Abbiamo fatto la musica che era gli anni della prima musica sperimentale, con DJ Panda, Mollella, Falzetta, cioè c'erano tutti quelli della musica, che adesso sono tutti grandi, sono tutte persone grandi. Comunque ho iniziato a quegli anni lì, e quindi sono sempre stato a tempo con la musica. Difatti c'era Tieni il Tempo, con le gambe, con le mani, Tieni il Tempo.
1: Tieni il Tempo, Tieni il Tempo. Ma comunque quell'esperienza poi entra anche nel tuo percorso artistico, no? Perché sicuramente è stata un'esperienza che in qualche modo segna anche il tuo modo di fare musica.
0: Sì, quello sì, perché diciamo che sono nato anche con loro. Io la prima cosa che avevo inventato è stata, perché ero lì nella mia cameretta che facevo tutti i cartoni animati, Pinocchio, robe varie, e poi a un certo punto c'è stato, se non sbaglio chi era, Albertino, ha tirato fuori Cartoons, cioè ha detto: ma dai, ma quello, perché io, siccome andavo a comprare i dischi che c'era Emilio la notte, non vorrei che Emilio la notte ha detto qualcuno qualcosa e mi hanno rubato
1: e ti hanno rubato l'idea.
0: Mi hanno rubato l'idea, sì, però vabbè, non puoi dirlo, perché
1: no,
0: non è una cosa che magari può essere vera.
1: Allora
0: stai con me, le persone ti conoscono, e gli ho detto: guarda, c'è questo ragazzo che sta facendo questa cosa, quello magari l'hanno trovato interessante, l'hanno sfruttata.
1: E l'hanno sfruttata. Allora c'è questo singolo, però già mi dicevi che il 26 esce un nuovo singolo, Già Bello Che Pronto, quindi insomma
0: Già Bello Che Pronto è anche pesante,
1: è anche pesante.
0: Parla delle vittime della strada, e lì ne abbiamo tanto da dire. Io poi ho avuto un'esperienza personale, perché ho un nipote di 19 anni che è morto su un incidente stradale. Un padre che è morto sempre su incidenti stradali.
1: Accidenti, sì, sicuramente è un argomento che va sensibilizzato, perché fino a stamattina vedevo nei telegiornali ragazzi che sono morti in incidenti stradali. Insomma, è una piaga, assolutamente sì. Bene, Roberto Tropea, il singolo si intitola Per Sempre Noi, un brano che ci ricorda che l'amore più forte non è quello che promette l'eternità, ma quello che sceglie ogni giorno di esserci. Una canzone sincera, delicata, che mette al centro il valore della presenza, della condivisione e della fiducia reciproca. Roberto, io ti ringrazio di averci dato questa tua testimonianza, di essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
0: Io vi ringrazio ancora.
1: Ciao Roberto, in bocca al lupo.
0: Ciao.
1: Alla prossima, e a questo punto, insomma, ci risentiremo presto per il nuovo singolo, dai.
0: Perfetto, ti ringrazio, gentilissimo.
1: Ciao, alla prossima, grazie.
0: Ciao.
1: Il nostro secondo appuntamento musicale ci porta dentro uno di quei momenti che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo vissuto o temuto di vivere. Quando due persone si guardano negli occhi e comprendono che l'amore da solo potrebbe non bastare più. Il protagonista di questo spazio è Jimmy J.

Daka, artista sammarinese che con il suo nuovo singolo eccezionale affronta con grande sensibilità il tema delle distanze emotive all'interno di una relazione. Non è una canzone sulla fine di un amore, ma sulla presa di coscienza che a volte due persone, pur volendosi bene, possono desiderare cose diverse dalla vita. Da una parte il bisogno di stabilità, dall'altra il desiderio di libertà e di movimento. Due visioni che non si scontrano, ma che lentamente si allontanano. Eccezionale racconta proprio quell'istante sospeso in cui non esistono colpevoli, non esistono torti o ragioni, ma soltanto la consapevolezza che continuare significherebbe chiedere all'altro di rinunciare a una parte di sé. Musicalmente il brano unisce la sensibilità cantautorale di Jimmy J. Daka a influenze soul ed elettroniche, costruendo un'atmosfera intima e contemporanea che accompagna perfettamente il racconto emotivo. La voce rimane sempre al centro della narrazione, lasciando emergere tutta la vulnerabilità di un testo che parla di separazione, ma anche di rispetto, maturità e amore autentico. Dopo un percorso che lo ha visto crescere tra produzioni indipendenti, importanti numeri sulle piattaforme digitali e collaborazioni significative come quella con Valentina Monetta, Jimmy J. Daka conferma la propria capacità di raccontare emozioni universali attraverso una scrittura diretta e sincera. Eccezionale è una canzone che parla di tutti quei legami che non finiscono per mancanza d'amore, ma perché la vita conduce in direzioni differenti. Ed è proprio questa verità, tanto semplice quanto difficile da accettare, a renderla profondamente umana. E adesso ascoltiamola. Eccezionale. Lui è Jimmy J. Daka, qui a Suoni all'Alto.

Bentornati sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Anche questa settimana la musica italiana indipendente si conferma in grande fermento e la classifica regala nuovi protagonisti, nuove sorprese e tante conferme. Sul podio tre proposte energiche e personali. La corsa nella top 10 è più accesa che mai e la top 20 continua a mettere insieme alcune delle voci più interessanti della scena contemporanea. La scena indipendente italiana continua ad evolversi e a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica Indie Music Like. E si parte dalla 20ª posizione che vede una new entry, Espana Circo Este con Tornerà. E alla numero 19, altra new entry, Laila Alabash, California Mediterranea.

posizione numero 18 Simon Tigre con Vanta, e alla numero 17 troviamo Andrea Chimenti con la featuring di Mauro Ermanno Giovanardi, Yuri. Numero 16 per Maria Antonietta e Colombra, Senza Vestiti, e alla numero 15 in salita Saif con Sex on la Santa. Posizione numero 14 per le bambole di Pezza, Porno, e al gradino numero 13 della classifica Dito nella Piaga, Businessman. Ed è la numero 12 la posizione di Coez con Niente da Nascondere, e alla numero 11 Max Gazzè, Intermezzo Bianco. Ed eccola la top 10, numero 10 Di Martino, Fluire degli Argini.

discesa alla numero 9 Fulminacci, Maledetto me, e alla numero 8 Fra Quintale con Aranciata. Posizione numero 7 per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac. E al gradino numero 6 della Indie Music Like di questa settimana, i Pinguini, Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

Posizione numero 5, Willy Peyote, Kodak. E con uno sguardo verso il podio, alla posizione numero 4, Liberato e Mahmood con Indo Street. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Madame, Mama non Mama.

Posizione d'onore numero 2, ministri, gente che si ostina a vivere. E alla numero 1 della Indie Music Like di questa settimana si conferma l'amante, una magia più forte della morte.

0: Forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Una magia più forte della morte sei tu. Una magia più forte della morte sei tu, sei tu, sei tu. Quante volte te l'ho detto.
1: E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica che continua a rinnovarsi tra nuove entrate, conferme importanti e artisti capaci di sorprendere settimana dopo settimana. La musica continua a cambiare, a sperimentare e a raccontare il nostro tempo. E noi qui a seguirla insieme a voi settimana dopo settimana. Grazie per averci accompagnato in questo viaggio attraverso le 20 canzoni più amate della scena indipendente italiana. L'appuntamento con la Indie Music Like è per la prossima settimana. Da parte mia e da parte di tutti noi un saluto, buona musica e buon proseguimento. Alla prossima classifica, naturalmente.

0: Ed è il momento del nostro terzo ospite, una delle voci italiane più autorevoli e apprezzate del panorama lirico internazionale. Dai palcoscenici del Metropolitan di New York alla Scala di Milano, passando per l'Arena di Verona, il Covent Garden di Londra e i più prestigiosi teatri del mondo.
1: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

piacere.

0: Derrick Washington, ready.
1: Oh, wait, that thing feel good.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
3: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
2: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
3: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
2: Oggi ci concentriamo su una città che è il vero cuore pulsante del nostro paese, spesso troppo ricordata per pregiudizi, caoticità, ma in realtà è proprio da quelle strade che nasce la musica più bella del nostro paese, essenzialmente.
3: È per questo che abbiamo deciso di mandare il nostro DJ in trasferta in questa città che è una delle capitali musicali. Ed, di che città parliamo?
4: Io a Napoli non ci sono mai stato, tanto meno in moto!
0: Rewind. Ogni canzone ha una storia.

0: E come abbiamo già anticipato,
1: Sì. Va
0: allora, innanzitutto salutiamoci.
1: bene.
0: Ciao Ale.
1: Ciao Fra.
0: Ciao Ed.
2: Miau.
0: Grazie per averci salutato con questo pezzo storico dell'internet.
1: Esatto. E proprio
0: Comunque,
1: parliamo di chi? Di Napoli.
0: parliamo,
1: Perché
0: sì,
1: di
0: sarà
1: Napoli?
0: una puntata incentrata su Napoli, appunto,
1: Esatto.
0: perché Ed, come abbiamo già anticipato, è stato lì da poco,
2: Sono
0: no?
2: stato spedito in
0: Spedito in
2: trasferta.
0: trasferta
2: Ah,
0: dalla radio.
2: esattamente. Ho
0: Bene.
2: eseguito tanti ordini.
1: Esatto,
0: E com'è
1: esatto.
0: andata?
2: È andata molto bene, tra l'altro ricordiamo l'evento, il Fru 2027,
0: Ecco.
2: molto, molto simpatico anche il nome, mancava Ciro, ma
0: Sì.
2: Fru non è mancato, quindi Festival della Radio Universitaria.
1: Nice.
2: Tanta roba, molto bello anche il
0: Hai imparato
2: chiostro della
0: tante
2: chiesa dei
0: cose?
2: Santi Marcellino e Fest, abbiamo imparato
0: Ah,
2: un casino di
0: bellissimo.
2: roba perché poi c'è il mondo lì, le radio universitarie sono, in Italia sono tantissime, prese
1: Ah.
2: benissimo, siamo stati un centinaio di ragazzi. Delegazione torinese un po' ristretta, eravamo in tre di cui tutti i registi, però questo anche come primo anno di partecipazione è buono in realtà, quindi
0: Dai,
1: molto
0: magari.
1: bene.
0: Esatto.
2: Gaza, bella scena.
0: Magari per il futuro avremo anche dei consigli da radio di altre università,
1: Esatto,
0: non del
1: esatto.
0: Politecnico di Milano, perché ricordiamo.
1: Esatto, noi
0: Comunque.
1: siamo contro. Beh, comunque, torniamo a Napoli e perché
0: Sì.
1: non parlare del maestro,
0: Sì. Noi,
1: dell'unico,
0: parlando
1: insomma.
0: di musica in Napoli, non possiamo non
1: Non farmi.
0: citare di Pino Daniele, soprattutto
1: Esatto,
0: con la sua canzone più famosa, più intima,
1: esatto.
0: che è Napoulin.
1: Esatto, diciamo che il panorama musicale partenopeo ha un prima e un dopo di lui, cioè lui proprio segna tutto col suo groove, con questo suo genere che è tutto suo alla fine, che porta in. Insomma, poi sono tanti gli altri artisti che con lui, poi ne parleremo
0: Sì,
1: durante la
0: va
1: puntata,
0: bene, però
1: però
0: lui
1: lui
0: è
1: è.
0: comunque stata la punta di diamante di
1: Sì,
0: questo genere.
1: incredibile.
0: Sì, comunque la canzone Napoulin, appunto, nasce come brano di apertura dell'album di esordio Terra Mia del
1: Sì. In
0: 1977.
1: realtà,
0: Sì.
1: però, questa stessa canzone è stata scritta molto prima da un Pino Daniele di soli 18 anni,
0: Sì.
1: che tra l'altro scrive questa canzone, queste righe bellissime
0: Sì.
1: sulla sua città, tra i banchi di scuola, tra un'ora e
0: Sì.
1: un'altra, e la
0: Sì,
1: scrive.
0: tra l'altro la scuola di Via Tribunali, che
1: Sì.
0: perché è stata a Napoli, è una via molto centrale.
1: Esatto. E quando la compone, cioè, non è che dici a strumenti per la quale, voglio dire, si parla di una chitarra scassata di 5.000 lire, di nulla di che. Questo per dimostrare che appunto il genio è principale, cioè non servono strumenti cioè, costosi o chissà che
0: Sì,
1: cosa
0: come ne
1: per
0: abbiamo parlato nelle
1: definire.
0: scorse
1: Sì, la
0: puntate, ci
1: voglia.
0: va anche un po'
1: Il genio.
0: di talento. Comunque la
1: Esatto.
0: canzone nasce come una canzone, no, cioè quando era uscita non era considerata una canzone troppo napoletana perché si discostava un po' dalla melodia napoletana che era nata precedentemente a Pino Daniele.
1: Sì.
0: Infatti, allora, innanzitutto il brano, diamo i meriti, è stato anche curato, orchestrato, perché la parte di chitarra l'ha scritta Pino
1: Sì,
0: Daniele, ma poi la
1: esatto.
0: parte successiva da Antonio Sinagra. E come ho già detto,
1: Sì,
0: questa parte. Ah,
1: diciamo
0: sì,
1: che
0: scusa.
1: cura tanto inserendo parte strumentale, orchestrale, ma anche oboe, mandolino, dà appunto una, come dire, un'impronta quasi orientale alla
0: Sì, sì,
1: canzone, cioè
0: sì.
1: molto, molto interessante.
0: Poi
1: Però di cosa
0: utilizza
1: parla?
0: anche la voce
1: Sì.
0: un po' più femminile
1: Vero.
0: rispetto alle canzoni precedenti, e
1: Esatto.
0: questo
1: Sì,
0: era
1: un tono
0: visto come
1: molto
0: una
1: più
0: novità,
1: acuto.
0: sì, femminile in senso
1: Esatto,
0: acuto, che forse non è
1: cioè,
0: corretto, non si può più
1: chiaro.
0: dire
1: Non si va più
0: niente.
1: dire niente, basta. No, comunque, di cosa parla però? Parla di Napoli, è
0: Sì.
1: un inno, diciamo, alla sua città,
0: Sì, con le cose
1: ma
0: positive e
1: ecco,
0: negative, cioè è
1: esatto.
0: proprio un racconto, un dipinto di come vedeva lui la propria città.
1: Esatto, quindi con tutto il positivo e il negativo, perché ci sono proprio tante frasi che tra l'altro sono accostate pure vicino, in cui parla di quanto la ami, di tutte del sole, del mare, ma anche di quanto sia sporca, di quanto sia piena di malavita, ecco, mettiamola
0: Sì.
1: così. Ma comunque direi di
0: Va
1: farla
0: bene. Sì.
1: ascoltare
0: Vai, Ed.
1: beh, dai.

0: Una canzone che comunque ha ancora un forte impatto quando si sente e viene ancora utilizzata adesso da... Vabbè, è stata utilizzata dal film di Paolo Sorrentino,
1: Sì.
0: è stata La mano di Dio, candidato anche all'Oscar, miglior film internazionale.
1: Grazie per questi sempre
0: Sì.
1: aneddoti
0: E per parlare
1: del
0: di calcio
1: cinema.
0: viene utilizzata anche come inno, diciamo, inno non ufficiale del Napoli dopo le partite
1: Eccoci
0: del
1: qua,
0: Napoli.
1: no, ma mi piace che comunque
0: Sì.
1: Fra porta al programma la rubrica calcio e
0: E
1: la
0: cinema,
1: rubrica cinema,
0: sì, le
1: è
0: cose.
1: veramente interessante questa cosa. Comunque io non mi discosterei troppo perché il prossimo argomento non si allontana ben, per niente, anzi da Pino Daniele. Infatti di che parliamo? Adesso parliamo dei Neapolitan Power,
0: Sì, rimaniamo
1: scusate.
0: negli anni 70 a Napoli, sempre.
1: Esatto, che cosa succede? Chi sono? Non è proprio non è una band. Diciamo, non è un gruppo fisso, però ha diciamo dei componenti che girano più o meno e sono circa quelli, ecco. Che cosa è
0: Sì.
1: successo? È un movimento, è un'onda sismica esplosa a Napoli negli anni 70, un po' come a
0: Sì.
1: Seattle per il grunge negli anni 90.
0: Sì.
1: Diciamo, a Napoli stava
0: La
1: succedendo esattamente questa
0: Motown
1: cosa.
0: di Detroit negli anni
1: Eccoci,
0: 60, comunque. Sì, si
1: siamo
0: forma
1: lì.
0: questo super gruppo. Potevamo anche utilizzarla nella puntata dei
1: Esatto.
0: super gruppi, questa.
1: Esattamente, esattamente. E questo termine, diciamo, che è stato coniato dal giornalista Renato Marengo e descrive proprio questi ragazzacci
0: Sì.
1: che fanno musica e fanno proprio la potenza di Napoli,
0: Sì.
1: generano loro la potenza di Napoli
0: Sì. E oltre a
1: essenzialmente.
0: Pino Daniele, chi c'era? Introduciamoli un po'.
1: E perché Pino Daniele è colui che praticamente inizializza questo movimento insieme a James
0: James Senese,
1: Senese,
0: che è
1: ecco.
0: mancato qualche mese fa,
1: Vero, tra po
0: purtroppo, a
1: po
0: ottobre, tra poco.
1: tra poco poco tempo
0: Ci
1: fa.
0: dispiace per James.
1: Va bene, James
0: Comunque, a
1: Senese,
0: ottobre,
1: RIP,
0: sì, che è stato
1: assolutamente.
0: comunque uno dei volti simbolo di questa
1: Se non
0: ondata.
1: il volto
0: Sì.
1: simbolo, lui è comunque James Hennessy chi è? Ecco, è un figlio di un soldato appunto che ha combattuto, insomma, figlio del dopoguerra essenzialmente, un soldato afroamericano della NATO che è la madre che è una ragazza napoletana, quindi insomma ha nel sangue il ritmo, cioè proprio il funk americano, ma anche appunto sangue napoletano, di conseguenza tutta quella passione nella sua musica. E lui chi è?
0: Sì.
1: Lui suona il sax.
0: Lui è un
1: Quindi lui è
0: sassofonista.
1: esatto. Un giorno Pino Daniele arriva. Ah, scusate, vi ho spoilerato. Gli arriva una chiamata. Ragazzi, io voglio suonare con voi, cioè con appunto James Senese ed altre persone.
0: Sì.
1: Chi era Pino Daniele, che
0: Ecco.
1: chiama James Senese, vuole assolutamente suonare con lui. Ed ecco che appunto si inizializza questo fenomeno
0: Questa mega
1: assurdo.
0: band.
1: È fighissimo.
0: E
1: Poi chi
0: poi
1: c'è?
0: oltre a James Senese c'era Tullio De Piscopo, che
1: Eccoci.
0: viene considerato da alcuni anche il primo rapper napoletano, per
1: Addirittura.
0: assurdo, sì. E che, come hai già detto, te era uno dei fautori del jazz napoletano.
1: Sì, tra l'altro ricordiamolo anche per Andamento Lento, che è appunto una canzone molto importante, molto famosa, eccetera.
0: Sì, poi inoltre c'era Tony Esposito, che è stato ospite, se non sbaglio,
2: L'ho visto,
1: L'ha visto, Ed
0: Hai
1: c'era.
0: visto?
2: Da
0: Come sta?
2: lontano.
0: Bene. Come
1: Sta bene?
2: più fresco che mai. C'è stato così difficile chiedergli una foto che non l'ho neanche fatto.
0: Ecco.
2: Era sommerso di fans, sommerso.
0: Vedi com'è
1: Immagino.
0: ancora importante.
2: Madonna, che uomo.
1: Esatto. Ricordo, mi pare che lui fosse sempre un po' la batteria,
0: Eh
1: ecco, se
0: sì,
1: non
0: lui era il
1: erro.
0: batterista.
2: Sì, ha coniato le percussioni della
1: Eccoci.
2: musica napoletana. Sì.
1: Eccoci. Infatti
2: Loro
1: lui mixa un
2: contributo.
1: po' di come dire, di funk al
0: Sì.
1: ritmo napoletano, ecco, mettiamola così. E poi chi c'è? Alla fine ci sono
0: E
1: anche
0: poi
1: altri volti.
0: c'erano anche Gio Amoruso e Rino Zurzolo,
1: Sì.
0: che erano quelli che hanno portato i sintetizzatori in questa
1: Eccoci.
0: corrente musicale. Quindi era proprio un insieme di
1: Virtuoso
0: vari
1: di.
0: generi, non generi,
1: Eccoci.
0: vari
1: Sì,
0: strumenti
1: è
0: che si
1: vero.
0: fondavano.
1: Esatto. Ricordiamo anche Rino Zurzolo al basso.
0: Ecco,
1: Comunque, io vi direi buon ascolto con
0: sì.
1: Yes, I Know My Way di Pino Daniele dell'album Vai Mo del 1981.

0: E questo era Pino Daniele, sì, il grande, e diciamo che abbiamo ascoltato abbastanza di Pino per
1: sì,
0: oggi, dai.
1: Per oggi sì, adesso rimaniamo sulla storia di Napoli prima di arrivare ai giorni nostri e sì, parliamo di un altro esempio.
0: Esatto,
1: quando
0: di
1: uno,
0: un'altra immagine.
1: Anche perché la musica di Napoli a volte viene un po' associata alla musica un po' trash, non
0: esatto,
1: so.
0: Esatto.
1: Vabbè, vedremo, ma perché da dove nasce questa cosa?
0: È proprio da lui, da Nino D'Angelo. Da Nino D'Angelo, nasce proprio da lui,
1: sì,
0: purtroppo.
1: Dal caschetto biondo.
0: Esatto, ricordiamo che purtroppo lui è associato spesso, viene accusato addirittura sì, dai puristi, dalla critica musicale, ad essere associato a quella che poi diventa l'onda trash della musica neomelodica.
1: Sì, quella che adesso si vede su internet.
0: Esatto, quella che adesso pure i catanesi fanno. Anzi, sì, ragazzi, ecco, oggi vedi, la maggior parte dei cantanti neomelodici è catanese, ricordiamo
1: ecco,
0: queste cose.
1: Diamo alla Sicilia quel che è della Sicilia.
0: Ma io mi dissocio da questa cosa. Io mi dissocio. Perché allora, qual è il punto? Prima degli anni Ottanta, prima di lui, la canzone drammatica napoletana
1: sì,
0: era quella di Merola, no? Cioè,
1: sì, Mario Merola.
0: Merola,
1: sì,
0: scusatemi. Sì. Con gli accenti non sono molto bravi.
1: Vabbè.
0: Comunque, sì, roba teatrale, roba molto triste, orchestrale, ben fatta, ben costruita,
1: sì,
0: ben strutturata. Lui che cosa fa? Diciamo che lui.
1: Sì, lui Nino D'Angelo.
0: Sì, lui Nino
1: D'Angelo.
0: Ecco, ricordiamoci che
2: è un capro espiatorio, il maledetto. Schifoso puzzone
1: questa brutta persona.
0: Questa bruttissima, no, dai,
1: vabbè, che comunque lui cosa decide di fare?
0: Sì,
1: di
0: sì,
1: portare
0: sì,
1: la musica a un livello più popolare.
0: Esatto,
1: di
0: esatto, portarla. Lui la rende, cioè la mette dove? Tra gli adolescenti,
1: sì,
0: la fa un po' più di basso livello, quindi non usa più
1: sì,
0: orchestre,
1: musica
0: usa
1: più fast food.
0: Fast,
1: sì.
0: Il fast food della musica.
2: Sì. Fast music. Sì, che poi voi dite tanto questo, però ricordiamoci che Miles Davis era ossessionato con Nino D'Angelo, cioè
1: ecco.
2: Possiamo
0: eccoci,
2: spalare tutto lo schifo che vogliamo,
0: no,
2: ma
0: no.
2: Miles Davis, nel momento in cui atterra Napoli per fare un concerto, sale su un taxi, si becca il tassinaro che si sta ascoltando Nino D'Angelo.
0: Eccoci qua.
2: E lì gli chiede, ma chi è sto Cristiano, chi è sta roba? E il tassinaro si è preso malissimo, l'ha spento subito pensando che gli stesse dando fastidio.
0: No.
2: Invece Miles si era preso benissimo, ricordiamo comunque da casa, salutiamo Miles Davis che ci ascolta.
0: Ciao.
2: Di tutto. Ciao Miles.
0: Ciao Miles.
1: Spesso.
2: Importantissimo comunque, cioè colonna portante del jazz americano, grandissimo trombettista,
1: sì,
2: eccetera.
0: Ecco.
2: Cosa succede? Quindi questo è il prologo. Nino D'Angelo va a Los Angeles per fare poi un'altra produzione, per registrare, e lì in studio incontra Oscar Peterson, che è tastierista di Miles Davis, anche lui pianista incredibile, che arriva da Nino, gli tira un coppino potentissimo e gli dice: tu brutto pezzo schifoso,
0: eccoci,
2: hai preso così tanto bene Miles Davis che non faceva altro che parlare di te tutto il tempo, quindi mi esci dalle orecchie. Quindi è vero,
1: vedi,
0: vedi,
2: è vero,
1: aveva
0: vedi,
1: anche una
0: musicale,
1: componente artistica importante.
0: Eh sì, eh sì. Ma poi, infatti,
2: sì,
0: infatti noi non vogliamo spalare, vabbè, cacca.
2: No.
0: su insomma, su
2: operazione
0: questa canzone,
2: cacca Sigonella,
1: sì,
2: come
0: esatto, non vogliamo sparare niente, esatto, però essenzialmente lui è, purtroppo è accostato a questo fenomeno, purtroppo, però in realtà, cioè voglio dire,
1: sì, che poi lui negli anni 90 decide di cambiare personaggio, decide di discostarsi da questo,
2: di fare musica bella.
0: Ma più che altro parliamo di che lui, nel senso, lui ha portato molto i sintetizzatori, voglio
1: sì,
0: dire, ha portato l'elettronica,
1: è quasi
0: un'innovazione
1: per la musica italiana.
0: Vabbè, lui se la ride,
1: sì,
0: Ed se la ride dalla,
1: sì,
0: da lì.
1: Comunque
0: però,
1: lui
0: vabbè,
1: è stato associato a diverse canzoni che sono
0: sì,
1: andate su internet. La più famosa che non si può non citare, a
0: no,
1: me mi piace la Nutella del piccolo Lucio. Non
0: è
1: so
0: vero,
1: se sei presente di cosa sto parlando.
0: Sì, ma guarda, non posso non averlo presente. Cioè, alle medie.
1: Sì, tutte le persone della nostra generazione l'hanno sentito, ma magari qualcuno più grande no, quindi la facciamo sentire ora.
2: Siete
0: sì,
2: cattivi, ragazzi. Dobbiamo proprio torturare così sti
0: poveri,
2: sti poveri
1: dai,
2: quattro ascoltatori.
1: Ah,
2: Miles Davis, dobbiamo fargli sentire il piccolo Lucio.
1: Dai,
0: dai,
1: metti,
0: Lucio.
1: Metti piccolo Lucio.
2: Va bene, Lucio sia.

0: Pan.
1: Comunque dobbiamo ringraziare Tony Esposito per queste meravigliose percussioni, erano sì, si sente Tony. Proprio la sua legacy.
0: Grazie.
2: È rimasta.
0: È rimasto.
2: Va bene, comunque.
0: No, rimaniamo sempre a Napoli perché siamo
2: oggi
0: qui.
2: Oggi
0: siamo a Napoli.
2: Sì, però parliamo anche di dramma, perché giustamente puntate scorse abbiamo visto come ci piace parlare un po' di spettegolezze.
0: Sì. Spettegolezze, di spezzatino e spettegolezze.
1: Ecco. Esatto.
2: E come cosa possiamo dire se non citare la storia d'amore che è uscita da Napoli e ha preso le classifiche di tutta Italia inizio anno 2000. Stiamo parlando di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo.
0: Eccoci. E infatti noi rimaniamo nel trash dopo Capanna.
2: Comunque loro hanno veramente stravolto le classifiche. Piacciono un sacco di persone. Quindi...
0: Però parliamo un attimo di Gigi. Cioè proprio una frasina, una cosa. Perché comunque lui possiamo dire tutto di lui. Cioè i critici possono. Vabbè, possono dire qualsiasi cosa. Però comunque lui è il volto di Napoli dei 2000.
2: Ecco, 30 anni probabilmente.
0: Sì, essenzialmente. Lui ha portato fuori dalla sua regione alla fine quello che è il neomedotico, grazie a lui
2: napoletano,
0: oggi,
2: la musica. E anche per questo che poi l'ultimo Sanremo lo va a vincere Salda Vinci, che fa più o meno quelle canzoni lì, canzoni un po', con tutto rispetto, da matrimoni.
0: Ecco, è vero, io per te, no, io per te, tu per me, poi vabbè, Giuliano, dopo, quello, però, sorry. Però vabbè, comunque, essenzialmente lui porta, il suo talento, diciamo, riesce a portare la musica napoletana fuori dalla sua regione, ma anche mixarla con la musica italiana. Infatti lui, allora, ricordiamo che lui comunque si è tipo diplomato al conservatorio in pianoforte, quindi dico, la tecnicità c'è, non è il primo stupido preso per strada. E però poi anche nel 2000 a Sanremo viene riconosciuto in tutta Italia grazie appunto alla sua canzone, non ricordo adesso la canzone, come si chiamava? Non dirgli mai.
2: Non dirgli mai, forse era del 97, intorno agli anni 2000.
0: Sì, insomma.
2: Proprio in questo contesto in cui lui è una megastar italiana ormai.
0: Esatto.
2: Dove avviene l'incontro con questa ragazza di Sora, perché all'epoca era una ragazza, perché lei
0: aveva 15
2: anni nel 2002 quando scrissero la loro canzone più famosa, Un nuovo bacio, dell'album Uno come te.
0: E infatti proprio di questa canzone che vi faremo ascoltare dopo, però parliamo un attimo del
2: drama. Perché è diventata famosa questa cosa? Perché loro, dopo aver collaborato per questa canzone, ha iniziato a diventare sempre più amici, fino a che poi nel 2006, dopo che lui si era separato dalla sua prima moglie, sono diventati una coppia di fatto. Hanno avuto una storia d'amore che è finita qualche anno fa, però è durata tantissimi anni.
0: Il Fra comunque ha aspettato che facesse 18 anni.
2: Comunque ha aspettato, perché nel 2006 lei era maggiorenne, però avevano quasi 20 anni di differenza, quindi questa cosa ha creato molto scalpore.
0: Comunque greve, molto molto dramatic, mettiamola così.
2: Tant'è che poi lei, una ragazza che si trova buttata nel mondo di questi giornali, però ha dovuto, quando è stata premiata all'Ariston,
0: nel 2008 ha detto
2: in pubblico che amava Gigi D'Alessio e questi, non come fan, perché lo amava letteralmente, e l'hanno pure criticata per questo. Lei voleva solo far vedere che la loro storia non era una storia di comodo, ma...
0: La sua vittoria a lui, dicendo Gigi ti amo, la prima volta che lo dico in televisione, insomma lì fischi.
2: Cioè, sei brutto, tu fai una dedica d'amore,
0: ma poi a 20 anni,
2: le ragazze non possono stare lì a cantare sempre queste cose qua,
0: solo
2: Gigi può cantare.
1: Hai postato cringe, proprio così.
2: Ci fosse stato internet, sarebbe andata così.
0: Esattamente. Va bene, dai.
2: Sentiamo il frutto del loro amore. Quando non erano ancora fidanzati, però.
0: Ecco.

0: Eccoci ritornati qua.
1: Le domeniche d'agosto.
0: Le domeniche d'agosto.
1: Quanta neve che cadrà.
0: Ma è luglio. Vabbè, ecco. Comunque andiamo avanti e parliamo di un altro genere, perché Napoli non c'è solo neomelodico, voglio dire.
1: Sì, sì, Napoli è anche una delle città principali per quanto riguarda il rap italiano. Sì,
0: è vero.
1: Insomma, Milano, diciamo, sono i due poli principali dove si sono sviluppati.
0: Napoli e Milano.
1: Sì, che come ho detto prima, vabbè, la nascita forse viene, cioè il fautore di questa nascita di questo genere viene considerato Tullio De Piscopo, però in realtà proprio i primi più famosi sono stati i 99 Posse, che sono molto
0: quelli
1: famosi.
0: Più ufficiali, ecco,
1: sì, con la loro canzone Curre Curre Waiò del 1993, che è stata tra l'altro anche colonna sonora di un film di Salvatores, Sud si chiama il film.
0: Ok, interesting.
1: Comunque loro erano parte, come abbiamo affrontato nella puntata sul rap, erano ancora parte di quel rap che si sviluppava nei centri sociali,
0: ecco,
1: quindi
0: che
1: un rap più politico.
0: Sì,
1: più...
0: che vuole come dire, che vuole parlare del lato negativo di quella città o di, insomma, della società, ecco.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro è interessante parlare anche del fatto che il napoletano ci sta molto bene nel rap, perché
1: sì, un po' come l'inglese, sì, perché hanno diversi tagli nelle parole e quindi riescono a fare dei collegamenti metrici importanti, anche belli da sentire.
0: Sì, dei suoni un po' più spigolosi, un po' meno completi, di conseguenza, insomma, si incastrano meglio in questo genere. Mettiamola così, ecco.
1: Sì, sì, è forse anche per questo che si è sviluppato lì, perché nonostante comunque i grandi produttori fossero più al nord, hanno riuscito comunque a formare questa legacy, diciamo, del rap.
0: Andiamo
1: comunque
0: avanti,
1: poi andando avanti,
0: 2000,
1: negli anni 2000 escono sicuramente famosissimi i Kosang, che poi si sono riuniti ultimamente, hanno fatto un album, però che sono Luke Ento. Luke che è andato a Sanremo da poco, prima di diventare un cantante melodico, pure lui era un rapper, e parlavano però di strada, si erano spostati dal, diciamo, dal politico a più il gangsta rap. Infatti a volte sono stati pure accusati di essere a contatto con, diciamo, la malavita napoletana, che purtroppo poi si insinua dove ci sono dei soldi. Sì, tant'è che poi fanno questo album Chi muore per me, che diventa un culto e viene anche utilizzato come base nelle puntate della serie del Gomorra, serie tratta dal libro di Saviano.
0: Sì. Bene, quindi, no, interessante. Comunque diciamo che questo fenomeno scoppia, ma è super interessante perché tutti i rapper italiani, appunto quelli più del nord, Marrakesh, quello più di Roma. Però insomma ci sono Ghe Pequeño, Jake La Furia, diciamo, ne rimangono folgorati, cioè ne rimangono molto.
1: Sì, si fanno diverse collaborazioni con sia Luke che Ento. E poi comunque appunto arriva al massimo successo, perché è arrivato negli ultimi anni, però ha un grande successo negli anni 10 con Clemente, che viene preso sotto l'ala di Fabri Fibra, fanno diversi album assieme, lì Rap Star
0: e
1: Rocco Hunt, che a Sanremo da giovanissimo trionfa in Nuove Promesse con New York Non Buon.
0: Sì, diciamo che lui è proprio quello che inizia, che porta il rap napoletano e quindi la lingua napoletana, il dialetto, a Sanremo, appunto in queste situazioni un attimo più, come dire, nazionali, prima non c'era molto dialetto, ecco. E quindi adesso
1: parlando di Sanremo, non si può non citare che oggi c'è Emanuele Palumbo, in arte Joliet, che tra l'altro Joliet, per chi non lo sapesse, sarebbe il secondino in dialetto napoletano, più o meno dovrebbe essere questo.
0: E che è molto interessante perché lui viene dal comune di Secondigliano. Quindi fa questo gioco di parole con Joliet, vuol dire
1: secondino, quindi la guardia carceraria, diciamo un quartiere molto legato. Comunque lui mentre lavorava lavorava in una fabbrica di lampadari, mi sembra. Inizia a scrivere canzoni e prende un successo. Adesso ultimamente penso abbia fatto più date allo stadio Maradona di Napoli, poi ne ha fatte anche diverse, cioè in tutta Italia sta avendo un successo enorme, tant'è che ha fatto una canzone pure con 50 Cent è venuta a Napoli, che
0: 50 Cent a Napoli,
1: per gli appassionati di rap comunque una cosa abbastanza
0: assurda. Ed lo avrà sicuramente beccato. Sì, 50 Cent a Napoli, che si prendeva il suo caffè.
2: Quanto durano 50 centesimi a Napoli? Ecco. Le strade non sono...
0: Si pigliava un caffè che solo a Napoli anno fa con Jagger. Vabbè, comunque.
1: Va bene, comunque abbiamo fatto questa retrospettiva su tutto il rap napoletano. Adesso ascoltare una canzone, quella che ha sancito il successo di Joliet.
0: Ecco.

0: Tutto questo è servito per arrivare a Sal Da Vinci quest'anno, esatto. Che non ascolteremo.
1: Non ascolteremo,
0: però rimaniamo sulle canzoni dei giorni nostri.
1: Sì.
0: Cambiamo genere, parliamo dei Nugenea.
1: Esatto, non Nugenea come pensavo, Nugenea, okay. Ragazzi.
2: L'abbiamo pensato tutti, comunque, che in una fase dell'adolescenza ci passa.
1: Ma in realtà c'è un motivo per cui l'abbiamo pensato, perché il nome in realtà prima era Nuginea. Quindi magari per questo è rimasto
2: Quella G dura, sì.
1: Esatto, adesso ne parliamo. Chi sono intanto i Nugenea? Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, che sono dei DJ essenzialmente, insomma sono produttori affermati
0: Napoli, naturalmente.
1: Di Napoli, chiaramente siamo qua a Napoli. Cosa fanno? Fanno tech house più che altro, musica techno, minimal techno, eccetera, eccetera. E quindi per migliorare, per diventare dei grandi, che cosa fanno? Come tutti volano a Berlino, nella fredda Berlino.
0: Sì, loro diciamo si separano dalla scena napoletana per andare a imparare più cose sulla
1: le tecniche,
0: giusto? Infatti adesso non è proprio... cioè quella che fanno adesso non è tech house, sono molto più evoluti.
1: Perché è proprio quasi in modo parallelo, più si allontanavano da Napoli più il loro cuore ritornava a Napoli,
0: come la nostalgia.
1: Quindi, sì, è proprio un paradosso per la nostalgia, un po' come tutti noi che voliamo via dalla patria, vabbè, comunque essenzialmente quindi riscoprono, sono andati a cercare la techno, riscoprono piuttosto i vinili funk, disco, fusion napoletani degli anni 70 e 80, e quindi ritornano con un bagaglio culturale totalmente diverso da quello che si aspettavano. Incredibile.
0: Si pensavano di tornare in mega DJ techno, ritornano
1: al K, che
0: jazz funk.
1: E invece fanno funk, assurdo, incredibile. E quindi nel 2018 esce il loro capolavoro Nuova Napoli, e da lì cambiano per sempre la scena clubbing italiana, e c'è il nostro DJ che da lì annuisce con piacere, perché lui lo ama, cioè lui li ama.
0: È uno dei suoi generi.
2: È il nu jazz.
1: Ecco. I Daft Punk del jazz,
2: sì,
1: non lo so.
2: Letteralmente
0: i Daft Punk di Mare Chiaro
2: si sentono tantissimo.
1: Incredibili.
2: Cioè, anche la title track di Bar Mediterraneo, che poi è il loro secondo album, è letteralmente Something About Us. Quindi
1: meraviglia, esatto.
2: Si sente. Poi hanno delle collaborazioni incredibili con artisti di calibro enorme. Cioè abbiamo Marco Castello, sempre Bar Mediterraneo, che poi forse è il loro album più famoso del 2022.
0: Sì. Se no anche quest'anno è uscito l'album, sbaglio,
1: sì, nuovo,
0: che ha molto successo,
1: People of the Moon, a maggio del 2020, cioè di quest'anno, giustamente.
2: Molto bello anche quello, disco dell'estate.
0: Sì, e quali sono le tue canzoni preferite dei Nugenea?
2: Nugenea ce ne sono tantissime, già anche solamente per le collaborazioni, già solamente Tieni a Te, che ha Fabiana Martone come voce, che lei è cantato anche con l'Imperatrice, di cui ne abbiamo parlato.
1: L'Imperatrice.
2: Rosa Marie Lou, poi Pulsar, che è l'ultimo album che hanno fatto, cioè...
1: Mannaggia.
0: Potevamo utilizzarli nel... non mi ricordo, li abbiamo fatti sentire nella puntata dei Daft Punk?
1: No.
0: Avremmo potuto.
2: Crisalini, sembra.
1: Comunque, però, inoltre, un'altra cosa molto interessante che hanno fatto loro, Massimo e Lucio, questi due, insomma, sono diventati dei veri archeologi, perché hanno creato il progetto Napoli Nascosta. Cioè, incredibile. Sono andati a cercare, sono andati alle porte di vecchi musicisti della scena di Napoli degli anni 70, 80, quindi più funk, e sono andati a prenderli, e quindi hanno creato questo progetto per portare in vita coloro che erano rimasti un po' più nell'ombra, ecco.
0: Un po' più nascosti.
1: Super interessante. Ma direi che andiamo a ascoltare la canzone che ci ha appena consigliato.
0: Vai, Tieni a Te, Nugenea.

0: Insomma, molto funk, molto figo.
1: Sì,
0: devo
1: sì,
0: dire.
1: Diciamo si sente anche un diciamo un'ispirazione da altre culture, altri generi, anche perché la loro tecnica è particolare, no? Dicevi
0: sì.
1: prima.
0: Sì, sì, sì, no, la tecnica è veramente fighissima. Beh, a parte ovviamente il groove, quindi la batteria, questi, insomma, questi ritmi incredibili. C'è anche tanta roba da dire riguardo proprio la produzione. Intanto è fighissimo, sì. perché al posto di produrre così al computer, loro hanno cioè fanno così, decidono di gemmare per sì. ore, così, insomma, in modo alla lunga. Ecco, e poi che cosa fanno? Piuttosto si campionano se stessi e li mettono le canzoni. Quindi già suoni più naturali, suoni più fighi, cioè tagliano il loop migliore essenzialmente e lo utilizzano per fare le canzoni. Quindi super interessante. Sì, sì, sì. E poi un'altra
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, rimane un po' musica da club.
0: Sì, molto anni 80, club sì. italiano anni 80, molto interessante. E poi anche il fatto che hanno abbandonato quelli che sono i software, insomma, per tornare, insomma, ai sintetizzatori analogici, quelli più storici.
1: Sì, sì.
0: Tra l'altro le abbiamo sentiti anche durante la canzone poco fa, ad esempio il Roland Juno 60 per i pad spaziali, appunto questi suoni molto spaziali, quasi
1: sì.
0: nostalgici,
1: ah,
0: o
1: beh.
0: I Mini Moog, il Fender Rhodes, insomma molto figo, molto analogico, molto
1: sì,
0: poco
1: sì.
0: moderno,
1: diciamo
0: interessante.
1: Un passo indietro rispetto al futurismo di alcune
0: esatto,
1: tecniche,
0: esatto.
1: canzoni.
0: E questo è, questi erano i Nugenea, molto Nugenea. Interessanti, non Nugenea, ecco.
2: Mi hai evocato.
1: Ti ho evocato.
2: Mi hai chiamato.
1: Tu come stai? Ti sta piacendo?
0: Boh,
1: sta
0: sì.
1: piacendo?
2: Sto morendo.
0: Sto morendo.
2: La sessione a volte fa molto male alle persone.
0: È
2: però
0: morto.
2: No. Ma su
1: a
2: Napoli.
1: A volte fa molto male e altre volte... pure.
2: Vabbè, se fa male vuol dire che farà bene.
0: Dici
2: allora, ho una domandina per voi.
0: Oh, ok.
2: Voglio fare un gioco.
0: Oddio.
2: Un gioco molto diverso dai soliti.
1: Sì.
2: Adesso a me stanno continuando a uscire su Instagram, quindi ormai sono preso da sta roba. È presente quelli che chiamano tipo gli specialisti, poi gli fanno fare il rating da 1 a 10.
1: Mm.
2: Tipo la
1: sì.
2: top 10.
1: Sì,
2: dicendo progressivamente i nomi.
0: Sì, sì, sì.
2: Quindi blind top 10.
1: Sì, blind
0: Oddio,
1: ranking. Okay.
0: Sì.
2: No, la facciamo adesso con i migliori 10
1: okay.
2: napoletani.
1: Ok, allora, per chi non sapesse...
2: Napoli
1: ci dà dei nomi e noi
0: esatto.
1: Non sapendo i diciamo nomi successivi
0: esatto.
1: dobbiamo metterli in una classifica da 1 a 10.
0: Sperando che poi la classifica
1: okay.
0: sia
2: esatto.
0: carina.
1: Dai.
2: Veloci, allora, il piccolo Lucio.
1: Mica qua alto,
0: Ma io ho quasi 1, 2, cioè...
1: No, è non così alto, dai, diciamoci anche un po' di spazio.
0: Va bene,
1: per 4. Di errore. Dai, secondo me 4 ci
2: Quarto
1: sta.
2: Quarto posto, Massimo Troisi.
1: Qua forse 1, 2 potrebbe starci.
0: Lucio, no, vabbè, dai.
1: Siccome due, sai, non vogliamo
2: okay,
1: essere perché.
2: Il fratello di Massimo Troisi.
0: 9. Cazzo, che lo conosce.
1: Potrebbe, sì, penso okay, vada bene. No.
2: Edoardo De Filippo.
1: Se abbiamo messo Lucio 4, mettiamo De Filippo sotto, cioè penso che ci maledicono da Napoli tutte
0: okay,
1: le persone.
0: Okay. Fai tu, io ho paura di fare.
1: No, per me, secondo me. Potrebbe anche starci primo. Un omaggio alla cultura
0: sì.
1: del teatro.
0: Beh,
1: comunque
0: Madonna,
1: dicono sia il più grande comico della storia italiana,
0: sì.
1: non solo napoletana,
0: ma
1: Edoardo
0: tre,
1: Filippo. Va bene, tre.
0: Dai. Tre.
2: Va bene.
0: Dai,
2: poi abbiamo Antonio De Curtis, detto Totò, il principe della risata.
0: Totò.
1: Uno,
0: cavolo. Eccoci.
1: Dai, Totò che rappresenta proprio Napoli.
0: Ecco.
2: Cavoli. Mi avete già preso i top posti, brutto.
1: Sì, è vero, abbiamo preso 100 di
0: cavoletti.
2: Il prossimo sarebbe stato Padre Gabrielli, il prete camorrista, agente di Marino Giusti in Boris,
0: cavolo.
2: Lo sceneggiato di Fox.
1: Ma tutti uno,
0: sì,
1: questo
0: tutti
1: non
0: uno
1: funziona.
0: La mia lista
1: dobbiamo
0: finita.
1: Metterlo 5,
0: facciamo
1: quindi.
0: 5, dai.
1: Sotto Lucio.
0: Sotto Lucio.
2: Pulcinella.
0: Okay. No.
1: Pulcinella è tutto sotto sapore, 6. Ormai
0: sei.
1: Ci siamo rovinati la...
0: Sì, questo...
1: Noi abbiamo spiegato il gioco che non sappiamo fare.
0: Esatto, ragazzi, così.
2: Rita De Crescenzo.
0: No, questo era uno. O Bacin, o Culette,
1: io un attimo di confusione.
0: La regina di Roccaraso.
1: Ah,
0: e la sta la regina di Roccaraso.
1: Già non me lo ricordavo. Quindi...
0: Yeah. Ma come?
1: Vabbè, però
0: l'hai scordato la regina di Roccaraso. Vabbè.
1: Me la sono per. Quindi
0: comunque...
1: dobbiamo. Forse potremmo mettere al posto 7. Di piccolo Lucio e Lucio 7, dai.
2: È
1: perché
2: facile,
1: Lucio alla fine
2: sì.
1: ha fatto
0: va
1: quella
0: bene,
1: canzone.
0: Dai, 4, 7,
1: sì,
0: va
1: dai.
0: Bene. Roccaraso okay. 7, 4.
2: Poi abbiamo. Gennaro San Giuliano.
1: Azzo.
0: Damn.
1: Il graffio.
0: Cavoletti. Cavoletti
1: è...
0: di Bruxelles. 8.
1: Vabbè. Per simpatia anche 10.
0: Ah, ok. Sì, okay. Ma non c'è già il decimo? Ah, no, non c'è, no, il decimo, non c'è il decimo, ok.
1: Vabbè, per simpatia personale, poi non so.
0: Va bene, io sono a posto.
2: È un uomo che sbocciava. Allora. Va bene. E per concludere abbiamo il nonno materno di Massimo Troisi.
0: Ok, ci sta, l'ottavo posto mi va bene.
1: Che dovrebbe essere uno, perché si è fatto, cioè comunque fatto da lui Troisi, deriva Massimo Troisi, veramente Max Napolitano.
0: L'uovo,
1: no,
0: la
1: vabbè,
0: gallina.
1: Dai, 8 ci sta. Gallina. Dai, vabbè. Quindi in basso San Giuliano, sì. Fratello di Troisi, nonno di Troisi.
0: Al nono posto il nonno di Troisi,
1: sì,
0: però
1: poi
0: secondo...
1: piccolo Lucio e poi
0: Roccaraso
1: abbiamo scambiato, no,
0: al quarto posto.
2: Rita di Crescenza.
0: Rita di Crescenza, regina di Roccaraso al quarto posto. Va bene, va bene.
1: Va bene. Va bene, parlando di Napoli di oggi, qualche canzone consigliare un po' meno conosciuta,
2: sì,
1: ce l'hai?
2: Ci siamo totalmente.
1: Faccela sentire.
2: Andiamo nel mondo di Dario Bassolino.
1: Il sindaco.
2: Il sindaco, no, del new funk, del new jazz. Sì, sì. Questo è Città Futura, bellissimo, bellissimo. EP del 2024 e la canzone è E Parole, che voglio piangerò, quindi ve la lascio.
1: Vai, dai, faccio sentire.
0: Vai.

0: Ed eccoci qua, giunti alla fine.
1: Alla fine di questa, diciamo,
0: questo viaggio
1: partenopea.
0: Ecco, questo viaggio tra le strade di Napoli, bene.
1: Oggi non parleremo di album e concerti in uscita, vogliamo solo ricordare che questo è il weekend del K Future Festival.
0: Sì,
1: l'evento più importante per la musica
0: techno.
1: Di Torino,
0: techno
1: bellissimo,
0: ragazzi,
1: biglietti costano molto ed è durante la sessione, nonostante ciò.
0: Vabbè, l'anno prossimo.
1: Vedremo se andiamo.
0: Vediamo
1: magari
0: l'anno prossimo.
1: Riusciamo ad andare
0: ogni
1: finalmente.
0: Anno è così, ogni anno lo dico,
1: sì.
0: Vabbè. Comunque.
1: Io l'anno scorso sono andato e infatti un esame. Vabbè, lasciamo stare. Abbiamo parlato troppo. Comunque.
0: Ti vogliamo
1: ricordiamo
0: bene,
1: dove ci possiamo sentire.
0: Sì,
1: su su ondequadre.polito.it il sabato alle 2 e in replica alle 20.
0: Sempre lo stesso giorno, alle 4 la puntata viene pubblicata su Spotify. Ricordiamo, non ci sono le canzoni, ma la playlist è a parte.
1: Sì.
0: E infine ricordiamo che potete seguirci su Instagram nella pagina polito_ondequadre per i nuovi aggiornamenti, eccetera. E questo è quanto, ragazzi.
1: Questo è quanto. Salutiamoci.
0: Buona serata, buon weekend.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

Ci sono quattro tipi di brutte persone, tra di loro cresco io. Perché di notte mi trascino e non ricordo dove è stata casa mia.

0: say.
1: La vita scorre senza sosta, come un treno senza freni, a vagoni con le sbarre, alcuni vuoti ed altri pieni. C'è chi viaggia in prima classe, con finestre illuminate, e c'è chi ha niente nelle tasche,

vuote, per sé fra i banchi di scuola. Stai lì ad abbracciare quei silenzi sconosciuti per la tua prima volta.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino, eppure te.

Occhiali da sole sopra i ricordi. Ritorni, ma non mi rivedrai. Sul collo 200 cerotti, che se li togli non so se sopravviverai. Fai tu, che questa strada la sai meglio di me, che coi sorrisi ti vesti da sempre. Io che ci provo, ti giuro, non sembro me.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: www.dequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila! La risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...